Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ehi, Guadagni, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri l'affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

pure se il parto è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprile come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International, primissima. Tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, siamo arrivati al fine settimana, esattamente sabato 4 luglio e domenica 5 luglio 2026, San Procopio, il segno PB del giorno, il segno dei pesci, e là, poi ancora, ricordo che oggi è il grande giorno di ultimo a Roma, a Tor Vergata, davanti a 250.000 spettatori e più, una serata stratosferica. E ancora, parleremo anche di questa notizia, rubate 20.000 la dose di fentanyl, la droga dello zombie, maxi furto ospedale israelitico di Roma, la procura di Roma indaga sulla sparizione di 80 fiale dalla cassaforte della farmacia, vertice urgente del governo a Palazzo Chigi, reato di omessa custodia esteso ai medicinali, Roma bus turistici padroni del centro per 17 euro al giorno, e poi ancora NATO finanziamenti a Kiev per 70 miliardi di euro, vertice di Ankara, Meloni sente Erdogan, il monito del Papa per il 4 luglio, gli USA plasmati da immigrati, dice il Papa. E ancora vigilanza, invece Trump ci crede un po' meno. Vigilanza Rai, la sinistra fa muro, Rossi un errore, il no ad Agnes. I nuovi palinsesti da Rai, torna Benigni, ma stoppa la Fagnani per chi l'ha visto. E poi ancora Ostia Antica Festival, l'Isistrata, l'eroina moderna antiviolenza. E per lo sport ho visto Argentina, Isola Capoverde, signori, ha vinto l'Argentina alla fine 3-2, ma signori, due gol Capoverde che gioca un bellissimo calcio, due gol fantastici da campioni. Il primo, hanno imitato Messi tale quale, come ha fatto il gol Messi? Copia da parte dell'attaccante del Capoverde, dell'isola Capoverde. Beh, sono cose eccezionali. Oh, sul Chieti poi ci torniamo per un attimino, davvero poi dite, non si ride su disgrazie altrui, sì, però il presidente, voglio dire, non dice mai cose giuste, nel senso che ieri leggevamo sui giornali, ormai è fatta Chieti, tra qualche ora si firma. Oggi la notizia, Russo se ne va, non raggiunto l'accordo. Ma perché è semplice? Perché ci sono 1,5 milioni a pagare e 500.000 se vuoi ricominciare, minimo, o no? Allora, chi butta 2 milioni di euro di questi tempi, così, zazza, per ricominciare dall'eccellenza? Ma dai, andiamo, ci vuole un po' di testa, dai.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma.
0: Ok, bene, allora vi ricordo la bella giornata di oggi e di domani, un caldo tranquillo, va bene, non più anomalo, ma anche se dicono che luglio potrà essere con il caldo anche forte come negli ultimi giorni abbiamo visto noi altri, va bene. Però visto che ci siamo, insomma, godiamoci anche quest'estate, vabbè, vuol dire che ci metteremo sotto l'ombrellone, via. Allora apriamo primissima, signori, dopo averci dato una bella botta di energia, signori, che ci vuole per ricominciare bene la giornata, per prepararci al sabato sera, la domenica, eccetera. E allora adesso primissima, prima parte, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido.

0: Do al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene. Dunque, cosa va oggi musicalmente parlando su Radio Mica Internazionale? Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Prego ascoltare e votare, poi vi spieghiamo perché. Va bene, dunque ancora Chalella, Sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music, un'estate piena di eventi musicali. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Su Radio Mica International è arrivata la novità del momento, Bring Your Love, firmata da Madonna, Sabrina Carpenter. Ok, che musica. Bentornata estate, Gardelideo aperto, sempre aperto, Tortore Toledo, Lungomare Arena, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Gardelideo. Vi aspetta Tortore Toledo. Tra poco la massima del giorno. Prima ancora andiamoci a prendere un bel caffè. Eccolo qui il caffè. Pronti via, vai!

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati alla massima del giorno. Allora, che poi sarebbe questa? Attenzione, dunque, gli interessi, non i principi, rendono irrevocabili tante nostre decisioni. Per interesse si fa e non si fa. Vabbè. Dunque, andiamo ancora avanti perché a questo punto abbiamo la scuola musicale Maestro Umberto e Battistis, ma soprattutto il Coro Verdi, diretto dal Maestro Umberto e Battistis, che presenta un appuntamento straordinario per domenica 5 luglio alle ore 18.30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo. Ingresso libero, perfetto. Dunque, Giugno in Coro che va anche a luglio per il grande successo che ha avuto. Radio Amica Internazionale presenta Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica, il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. Dunque, ancora qualche giorno perché in molti la vogliono ascoltare ancora, vabbè, perché dice che esce bene. Da Radio Amica esce tutto bene. Vabbè, grazie. Allora, andiamo ancora avanti. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. È un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Ok, perfetto, bene, andiamo ancora avanti, è il momento di Top Clean, tra poco notizie importanti che abbiamo, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Buona domenica, buon sabato, buona domenica a tutti. Va bene, il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita sul WhatsApp a Radio Amica International Teramo al 335-6564-507. E scrivi soltanto la canzone, perfetto. A settembre, esattamente il 13 settembre, quando riparte anche Radio Domenica Show, nuova edizione 2026-2027, in quell'ambito, nella prima puntata, vi diremo qual è il tormentone dell'estate scelto da voi. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Ristorante a base

0: al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi la colazione, un ossigeno, anzi un assaggino di primo o secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, ancora prima c'è il Garde Lido, vai! E buona settimana, fine settimana, anche tanti cazzari che vanno in giro, quelli che dicono cazzati, so, diciamo. Diciamo bene. Bravo. We do it
1: all. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garde Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garde Lido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garde Lido. Ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

0: dunque, due giornate bellissime ci aspettano, con tempo davvero solare, va bene, però non fa caldo come negli giorni passati, si sta benissimo. Un campo ad alta pressione abbraccia l'Abruzzo e garantisce tempo stabile, zero termico intorno ai 4300 metri, mare mosso, venti moderati, le temperature: L'Aquila più 16, più 28, Sulmona più 17, più 29, Pescara più 23, più 28, Chieti più 20, più 27, Teramo più 20, più 29, Giulianova più 22, più 29, Roccaraso più 13, più 22, Martinsicuro più 23, più 29, San Benedetto del Tronto più 22, più 29, siamo arrivati al 4 e 5 di luglio 2026, esattamente siamo arrivati al giorno numero 186 dell'anno 2026, alla fine mancano 179, il sole è sorto alle 5.30, tramonterà questa sera alle 20.38, va bene così? Perfetto, dunque allora ci siamo, come già detto, va bene, andiamo con il momento chiaramente riservato logicamente al notiziario del giorno. Prego regia, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti, signori, con il notiziario del giorno di sabato 4, domenica 5 luglio 2026, San Procopio. Il segno più vivo del giorno è il segno dei pesci. Bene, dunque, veniamo alla prima notizia. 20.000 dosi di fentanyl rubate all'ospedale israelitico a Roma, sospetti su 10 dipendenti. La procura di Roma indaga sulla sparizione delle 80 fiale custodite nella cassaforte della farmacia. Nessuna telecamera di sorveglianza. Allora che la mette a fare la cassaforte se non c'è sistema di sorveglianza? Ma dai, dunque la responsabile struttura carabinieri, non so come sia successo. Abbiamo sempre effettuato i controlli. Brava! Questa responsabile è veramente responsabile. Dunque il colpo messo a segno in due giorni, a denuncia dopo il secondo manco avviata l'ispezione del Ministero della Salute. Missato il laboratorio con altre sostanze, il nuovo business per i gruppi criminali. Ma attenzione, perché chi prende il fentanyl davvero diventa una larva umana. Attenzione, ma da subito, non è che deve aspettare chissà quanto tempo. Ho visto dei filmati provenienti dall'America, signori, è da scappare via, fuggire. Arriva la stretta di Palazzo Chigi verso il reato di omessa custodia. La riunione di urgenza convocata dal sottosegretario Mantovano, disatteso il piano del 2024 in ogni struttura sanitaria, ci sarà un responsabile per il farmaco. L'allarme del governo, bastano dosi di 0,2 grammi a provocare la morte. In passato ci sono stati altri furti. Pensate un po', in una situazione così importante non ci sono telecamere, non c'è niente. È una droga letale e invisibile il fentanyl. In America è davvero una epidemia. Lo stallo in vigilanza Rai, centro-sinistra fa muro, Rossi no ad Agnes sbagliato. Le opposizioni decise, non proporremo nessuno per sostituire i dimissionari, la Russia facciamo una rosa di nomi per il presidente ma rinunciano a un membro del CDA. La lettera degli eurodeputati democratici alla Commissione, l'Italia sta violando le regole sull'informazione. Beh, adesso bisogna vedere se l'informazione è giusta, quella di centro-sinistra o quella di centro-destra. E nei palinsesti torna Benigni, Fagnani, niente chi l'ha visto. Prima serata su Rai 1 per il premio Oscar per De Martino, un Sanremo internazionale. Nessun erede per Sciarelli, l'azienda ha scartato ipotesi della conduttrice delle belve. E dunque poi Venier rinnovata, voleva lasciare, invece Mara Venier confermata su Rai 1 per domenica in ci sarà. E poi saranno anche due serate speciali per Sal Da Vinci e torna anche Roberto Benigni. Beh, insomma, una stagione in Rai davvero niente male. Manca Amadeus, si pensava che fosse presente nei palinsesti, invece dovrà fare qualche mese o anno di purgatorio, se l'è guadagnato tutto. Lui pensava, torno a ribadire, che pensava che andando in un'altra televisione, oltretutto quasi sconosciuta, va bene, pur con dietro imprenditori americani di un certo livello, va bene, significa niente. Lui pensava, vado io, faccio qui, faccio là. No, perché carissimo Amadeus, tu in Rai, se così facevi, dicevi soltanto buongiorno e buonasera, evviva! Va bene, lo fanno tutti, ecco che facevi tu. Quindi adesso invece sei dovuto in bocca alle maniche, fallimento completo. Vabbè, andiamo avanti. Meloni, e ti sta anche bene perché sei arrogante e presuntuoso. Andiamo avanti. Meloni e il vertice NATO. La distanza da Trump all'Ucraina 40 miliardi. La premier verso il summit di Ankara, nessun incontro in agenda con Donald Trump. Telefonata con Erdogan, l'Italia non prepara nuovi invii di armi e munizioni a Kiev. Confronto col leader turco sulla Libia. Ieri Caravelli era a Bengasi, il faro sul fianco sud. E ancora Conte e l'Islam ripartono da Napoli insieme, cuore a cuore innamorati. Fronte progressista avanti di 3 punti in questo momento, attenzione, secondo le ultime ricerche e dati sarebbe il centro-sinistra avanti di 3 punti, 52-49. Altro che divisi su tutto, come prova a raccontare la destra al governo, il campo largo Alleanza per la Costituzione, come vorrebbe ribattezzarlo Giuseppe Conte, è più compatto di quanto non venga raccontato, addirittura sembra che sia davanti al centrodestra, così le ultime notizie, dunque con il 52% il centrosinistra. Poi staremo a vedere, perché poi generalmente quando si va a votare diventa tutta un'altra storia, è come la partita, no? Una partita di calcio, vince facile e poi a fine che la perde, vabbè, anche se è giusto in democrazia che ci sia un cambio e un ricambio, quindi se dovesse vincere il centrosinistra sinistra va benissimo, la speranza però faccia che faccia bene. Carburanti, stop al taglio sulle accise per gli sconti spesi oltre 2 miliardi di euro. L'ultimo taglio su benzina e diesel vale 6 centesimi al litro, compresa anche l'IVA. Per il petrolio, crisi finita, il prezzo torna a 70 dollari dopo lo sblocco di Hormuz. I flussi del Golfo sono ripartiti sui mercati, nelle prossime settimane arriveranno 90 milioni di barili rimasti bloccati all'inizio della guerra. Corre il gas per la contesa tra Europa e Asia. Riprogettare i porti italiani per le sfide del Mediterraneo, Pessina della Federagenti, la specializzazione, la chiave di lettura, in Parlamento parte la riforma, ci vuole. E ancora, il 4 luglio del Papa, con un messaggio a Trump, USA plasmati dai migranti. Leone XIV riceve la Liberty Medal e parla, senza mai citare il presidente, la grandezza morale di un paese si manifesta nella sua capacità di proteggere tutti. Questo è anche vero, Santo Padre, parole benedette. E ancora, le celebrazioni in tono minore, l'orgoglio americano crolla nei sondaggi. 20 stati hanno deciso di non partecipare ai festeggiamenti, timori per il caldo, 40 gradi a Washington. Beh, insomma, andare a con 40 gradi diventa un po' pericoloso. L'addio in Iran a Khamenei, guida suprema, però non è presente il figlio per ragioni di sicurezza. Per l'Iran inizia una nuova fase, da oggi la grande cerimonia funebre con 10 milioni di persone per la guida suprema. Il paese vuole dare l'impressione di essere compatto dopo la guerra con gli Stati Uniti. Delegazioni anche da India, Russia e Arabia Saudita, l'assenza di Mujtaba accende le speculazioni sul suo stato di salute. Altri raid sull'Ucraina, morta una bambina, ma Mosca conta 1,5 milioni di vittime fino a questo momento, niente male. Stanchezza, nel senso, volete finire questa guerra o no? Sono cifre spaventose. Putin, non puoi fare la guerra pensando di essere il capo e quindi magari ti volti dall'altra parte nel vedere 1,5 milioni di vittime, basta. Stanchezza e preoccupazione montano tra la popolazione, la maggior parte dei russi vuole la fine di questa guerra al più presto. E mentre Zelensky non deve soltanto difendersi, ma visto l'ultimo attacco da parte dei russi, deve fare la stessa cosa su Mosca. Quando i moscoviti cominciano a vedere tutte queste bombe che scendono, allora cominciano a chiedersi: ma ci hanno detto che qui abbiamo vinto, questione di ore, come la gestione del Chieti, calcio. Allora, babò. Monaco, attentatrice in fuga, è passata anche dall'Italia. La donna sospettata per l'attacco all'oligarca ucraino è fuggita in automobile transitando il nostro paese. È stata avvistata a Francoforte, perquisito il suo domicilio, ricercata all'Interpol per attentato al magnate Ermolaev. Al magnate Ermolaev si è travestita da uomo, ma è stata identificata dalle telecamere. Qui c'è un messaggio da parte di Kiev a chi: Ermolaev era troppo vicino, pur essendo ucraino, troppo vicino alla Russia. Concorso e magistratura, inchiesta sulle tracce svelate, scatta allarme Morbillo. La Procura di Roma indaga su eventuali irregolarità, pronta l'istanza di annullamento da parte dei candidati. Il Ministero conferma una paziente positivo durante gli esami per diventare magistrato. Il fascicolo del PM al momento senza indagati e ipotesi di reato. Partecipanti valutano anche il ricorso al TAR. Uccide l'ex moglie malata in ospedale e poi si lancia dalla finestra al Lido di Camaiore. Prima ha ucciso l'ex moglie a coltellate, poi si è gettato dalla finestra ospedale Versilia di Lido di Camaiore Lucca, in cui la 67enne era ricoverata. Una vera tragedia familiare. E ancora, la professoressa coltellata dal nipote di 17 anni, folla per il funerale, ti ricorderemo. Grazie per aver creduto in noi per tutto il tempo che ci hai regalato. Oggi le diciamo addio con lacrime agli occhi, ma anche con tanta gratitudine nel cuore per la insegnante morta. Citazione diretta, giudizio per Boccia, l'audio tra San Giuliano e la moglie. Dunque, la Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio di Maria Rosaria Boccia, imputata insieme a Carlo Tarallo in merito alla presunta diffusione illecita della registrazione di una conversazione privata tra l'allora ministro Gennaro San Giuliano e la moglie. Muore dopo il tuffo vietato in piscina, gli amici scappano senza soccorrerlo. La vittima aveva 28 anni, indagati tre con lui avevano scavalcato in notte la recinzione e poi, appena viste le difficoltà, l'amico se la sono date a gamba. Beh, insomma, voglio dire che questi tre ragazzi, insomma, sono da valutare. Se hai un amico che è in difficoltà, cosa vai? Ti giri dall'altra parte. Va bene, Roma, bus turistici padroni del centro direzionale per soli 17 euro al giorno. I pullman on/off che vadono appunto le strade della zona nevralgica della città pagano per l'ingresso nella ZTL a concessione meno dell'equivalente di un singolo biglietto e poi fanno quello che vogliono. Il rischio della proroga infinita delle autorizzazioni tra nuove leggi e ricorsi al TAR e Consiglio di Stato. Questo è un altro problema che ha per l'appunto Roma. Teramo, Lazzaroni, la nota ditta di biscotti va a fuoco a Isola del Gran Sasso, anzi a Colledara, 1 milione di danni, oltre 24 ore di operazioni di spegnimento dell'incendio, il deposito, l'azienda dolciaria da accertare le cause, danni intorno a 1 milione di euro. L'ARPA, nessun pericolo di inquinamento dal Lazzaroni che è andato a fuoco, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente esclude contaminazione, il sindaco Di Beri ordina precauzioni. In 2000 la Coppa Interamine ha saldati 400.000 euro di debiti, il patron Montauti, superata questa edizione, la manifestazione ora tornerà a volare alto. Il sindaco D'Alberto, dopo la gestione sbagliata del cinquantennale, ha rischiato di sparire per una settimana. Sui 7 campi allestiti città si affronteranno 120 squadre provenienti da 39 nazioni e 4 diversi continenti. E allora, dunque, si va verso la nuova Coppa Interamine, saldati i debiti, beh, insomma, buone notizie, via dalla Coppa Interamine. Spero che rimanga alla grande perché comunque è un momento di movimento per una città sempre più addormentata e piena anche di gente che dice e non dice. Botte e insulti alla moglie, ammonito dal questore, botte alla moglie anche quando era incinta, anche davanti ai figli piccoli, è un'altra storia di maltrattamenti, quella per cui il questore Pasquale Sorgonà ha emesso un ammonimento nei confronti di un 40enne albanese residente nel Teramano. Processione fuochi per la festa, concluse le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie, folla al santuario. Gran finale di giovedì sera per la tradizionale festa Madonna delle Grazie che ha chiuso questa edizione con i fuochi d'artificio. Le celebrazioni sono iniziate alle 8.30 alla casa di riposo dei Benedictis con l'esibizione del concerto bandistico Città di Noi Cottaro, diretto dal maestro Florangelo Orsini. E ancora veniamo adesso invece un'altra notizia. Liceo Delfico sequestra i nuovi lavori al via il tavolo della provincia. L'organismo è stato istituito per far da raccordo tra amministrazione e portatori di interesse, chiamati a farne parte amministratori, insegnanti, rappresentanti, genitori e degli studenti. Io la storia del liceo classico Delfico non riesco a capirla, mi sforzo da matti ma non capisco. Va bene, allora andiamo ancora avanti. Nido solo fino alle 14.30, una mamma protesta, il figlio ha messo fine a quell'ora ma lei esce al lavoro alle 15.30, l'assessora, siamo in cerca di soluzioni. Il problema non è chiedersi perché in Italia nascono sempre meno bambini, il problema è chiedersi perché chi decide di diventare genitore venga spesso lasciato solo, questo è anche vero, lo dice una mamma, ma noi siamo d'accordo qui a Radio Amica con questa mamma, con queste mamme. Discarica di Gresciano 2, la regione chiede chiarimenti sul progetto, l'azienda ha presentato una modifica l'intervento per la copertura dei rifiuti dell'impianto già attivo. L'osservatorio Valtordino soddisfatti della decisione del comitato di valutazione ambientale. E ancora sicurezza stradale piano da 173.000 euro, la provincia finanzia lavori per la realizzazione di dossi e attraversamenti pedonali rialzati. Andiamo ancora avanti, dunque veniamo in provincia, Alba Adriatica, si riaccende l'allarme per la movida violenta, una rissa non registrata dalle forze dell'ordine alimenta lo scontro politico, noi moderati, l'amministrazione tace, l'assessore Tribuiani, sono mistificazioni, non è successo niente, invece la rissa c'è stata. Di prova speciale a Leonardo Mancinelli, lo studente è morto per meningite a Nereto alla scuola Peano Rosa. E ancora stadio, una sola offerta per i lavori a Sant'Egidio Vibrata, manto in erba da sostituire col sintetico, il cantiere comincia a settembre, poteva cominciare anche subito visto che la Sant'Egidiese insomma deve fare un campionato e non lo può fare andando sempre a chiedere campi fuori Sant'Egidio che poi è una bella cittadina ridente in Val Vibrata, e ora insomma che questi lavori si facessero. E ancora pronto il nuovo sottopasso tra la stazione e la spiaggia, rimossa la transenna dopo i lavori di riqualificazione spiegazione, mancano soltanto le rifiniture. Prima passare due turisti in bicicletta, Del Russo di Rete Ferroviaria Italiana, telecamere anche per la sicurezza. E ancora a Giulio Nova di Candido va con Forza Italia, i dirigenti dicono porta tanta competenza. Colpito con i racchettoni, ferito un 18enne, il ragazzo è stato aggredito sul lungomare centrale da uno straniero, risultato ubriaco e denunciato. Spiagge attrezzate per i disabili a Roseto, restano ostacoli negli stabilimenti installati tra le passerelle per le carrozzine e tratti liberi dell'Arenile, ma lì sono poco attrezzati. La denuncia di una mamma, offrono le sedie job ma non è possibile raggiungere ombrellone. E ancora al via sfacci d'erba, divieti sulle strade, lavori da lunedì a Roseto. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Albero da tagliare sul lungomare, scatta il sit-in degli ambientalisti a Silvi, con Alpa e Italia Nostra manifestano per chiedere la sospensione dell'abbattimento e analisi. Il comune, valutazioni tecniche dicono che la pianta è ad alto rischio, ne metteremo 3 per ognuna tolta. E ancora lo sport per chiudere con il campionato del mondo di calcio. Mamma mia, cominciamo a vedere delle partite stupende. Per esempio ieri sera stanotte Argentina Isola Capoverde, che partita! Al gol di Messi ha risposto quel pareggio allo stesso modo, stesso angolo, stessa posizione l'attaccante dell'Isola Capoverde. Ma questi signori sanno fare a calcio, ci sanno proprio giocare, altro che, vabbè, ecco, l'Italia è che vedessero un po' le partite questi signori, va bene, così imparano un po' a giocare. No, no, che noi italiani, i giocatori entrano in campo che sono già stanchi, già non ce la facciamo più, va bene, ma questo dal primo giorno del campionato, ma non va bene così, bisogna cambiare mentalità. Però i soldi poi li vogliono tanti. Dunque, mondiale al via gli ottavi, apre subito Canada Marocco alle 23 italiane, la Francia affronta il Paraguay, domani tocca al Brasile. Brasile che insomma è molto molto importante la partita del Brasile, diciamo pure francamente, una partita con la Norvegia, beh, insomma, che è una super sfida. Tanto abbiamo fiducia in Carlo Ancelotti. Io quel signore penso che sia anche un po' fortunato, oltre ad essere molto molto bravo, i cambi che ha fatto hanno cambiato il volto appunto al Brasile. E intanto c'è la sfida anche tra Spagna e Portogallo. Ronaldo sfida Lamine Yamal lunedì agli ottavi, lo scontro generazionale tra fenomeni in Portogallo-Spagna. Vedete, io il gol che ha fatto Ronaldo, poi annullato per un millimetro anche di meno di fuorigioco, io l'avrei dato, per quanto è stato bello. C'è un cross da lontano, un pallone che arrivava dall'alto, dal cielo, l'ha stoppato, non ha fatto fare neanche un centimetro e poi sempre con lo stesso piede l'ha infilato in porta. Mamma mia, son gol da cineteca. Caos Germania, parte la rivoluzione, esonerato Nagelsmann, in arrivo Klopp. Intanto in Italia, per la nuova nazionale, Malagò e Abodi pianificano il futuro, il presidente e il ministro hanno parlato del nuovo CT di Euro 2032. Veniamo al tennis, Sinner si prende la scena agli ottavi di Wimbledon, il campione elimina l'americano Bruschi, sono felice per i miglioramenti. Passano il turno anche Berrettini, Cobolli, Sonog e Paolini oggi in campo. Hamilton in pole nelle qualifiche della gara sprint, al secondo posto al Silverstone il pilota Ferrari, protagonista sulla pista di casa, solo Antonelli tiene il passo ed è secondo. Gila dice sì al Milan nel calciomercato, l'Inter all'assalto di Khalili che si saluta l'Arabia Saudita, Juve studia il colpo, la Fiorentina vuole Coleosso, il Genoa pensa a Dobic della Roma. Dunque, e ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Chieti Russo salta tutto, Di Labio prepara il piano B. Di Labio comunque è un portento, lasciate dire, sono un ammiratore di Labio, io sono un fan, perché dall'inizio dell'anno ne ha dette tante, sempre poi smentite il giorno dopo, è un grande, ma lui sempre positivo fino alla fine. Va bene, speriamo che non salti, perché è troppo simpatico, non salta anche l'eccellenza, tanto per capirci, perché qui se non pagano salta tutto, altro che, si ricomincia dalla prima categoria. Vabbè, speriamo di no, per la simpatia che ha il presidente di Labio, per il quale va tutto bene. Vabbè, intanto Bruni resta al Teramo Calcio ed è la priorità, è arrivata la firma al difensore sul rinnovo del contratto, il 20 luglio si va in ritiro, perfetto. E ancora sondaggio da parte della Santa Giuliese per Banegas. Dallas dell'Aquila, possono arrivare anche Missori e Angiulli. Insomma, la Sante sta preparando una grande squadra. Serie D, un nuovo lavoro, la conferma di Panzera. A 4 settimane quasi dal date ritiro estivo, la città ha già dato una linea orientativa al mercato, naturalmente con Dercole che sta facendo i primi acquisti. Va bene, allora signori, ci siamo, tra poco gli appunti di Radio Amica International. Innanzitutto arriva la scuola del maestro Umberto De Battistis. Prego regia, vai.
2: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, andiamo avanti con quello che va naturalmente oggi musica su Radio Amica. Arriva Etmania Show, le hit dell'estate 2026 di Sante Mobili Arredi. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Di Sante Mobili, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, Top Clean. Problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, e quindi chiama Top Clean. Andiamo con le notizie riservate, va bene, ci siamo, aspettando il nuovo grande festival da mercoledì 15 di luglio. Sulla Amica, Radio Amica International, arriva il nuovo grande super festival. Vai!

0: E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Andiamo con notizie riservate. Dunque, abbiamo parlato poc'anzi di Tebania Show, le hit dell'estate. Bene, tra queste andate a pescare il super tormentone dell'estate 2026, un'altra grande iniziativa di Radio Mica. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita all'indirizzo di Radio Mica su WhatsApp 335-6564-507. Siamo qui Arlecchino da Sante, ristorante in sola base di pesce a Tortoletto Alto, Residence Tortorella, super sabato, super domenica. E vai, prenota al 347-37-64-271. Andiamo ancora avanti con l'assessore di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Ido. Mondo di risparmio, servizio qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gas auto, va bene, che costa anche poco. Vabbè, andiamo avanti signori, perché abbiamo la raccolta porta a porta. Sabato 4, niente. Domenica 5, plastica e metalli. Dopo le ore 20, sotto il portone di casa, plastica e metalli. Andiamo con la fortuna, perché ogni tanto ci vuole. Benissimo, allora andiamo con la fortuna. Sentiamo un po', prego, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque andiamo subito avanti con il concorso numero 106 al Super Enalotto, la combinazione vincente 22, 26, 30, 40, 68, 86, numero jolly 72, superstar 48, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 21.000 euro, e 4 392 euro, e 3 28,89 euro, e 2 5,63 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 22, 26, 30, 40, 68, 86, numero jolly 72, superstar 48. Si ricomincia con un jackpot che vale 189 milioni di euro a partire dal fine settimana sabato, va bene. Allora, concorso numero 107 per l'appunto. Allora, stasera il 6 vale 189 milioni di euro, mamma mia, siamo 190, Dunque passiamo al gioco dell'otto. Rute scelte Genova e Milano, numeri consigliati 45, 47, 52 abbinate all'11 e al 12, ripeto 45, 47 7,52 abbinate all'11 e al 12 su Genova e Milano. Su Palermo e Roma 37, 39, 44 abbinate al 53, 54. Ripeto, 37, 39, 44 abbinate al 53, 54 su Palermo e Roma. Va bene così. Dunque, tra poco le farmacie di turno con l'ombrellone, anzi le canzoni sotto l'ombrellone. Ci siamo, prego.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Allora, sabato e domenica vi auguro un gran fine settimana al mare o in montagna, dove volete voi. L'importante è che vi rilassate un po', eh? Perfetto, benissimo. Allora, andiamo con le farmacie di turno. Teramo Citaia, Netti Caccia, Vede Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani, cioè domenica mattina praticamente. A Mosciano e Bellante, Antonelli, Mosciano, ad Altri Pepe, a Pinete Silvi, Di Pietro, Pineto, a Giulianova, Ielo, Via Orsini, Val Virata, Tortorancarano, Comunale, Corropoli, a Roseto, Candelori, sulla Via Nazionale, a Casalisola, Gran Sasso, Cerchiara, Montorio, Merlini, Montorio, a Campi Mascitti, Via Mirabili, Sant'Onofrio, Teramo Città, Ieneti Caccia, Taramo, va bene, Via Crispi, perfetto. Dunque, queste le farmacie di turno. Andiamo, signori, con le super classifiche, ultimo atto prima dell'oroscopo del fine settimana, sabato e domenica, 4 e 5 di luglio 2026, il tempo vola via, ed è vero, sentiamo, vai.
3: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo ai libri più venduti. Innanzitutto Radio Amica International 49, complimenti, i libri più venduti della settimana. Primo posto è Un poco la notte, un poco l'alba e L'aria a tutti, davanti ai Travezzini, Rocco Schiavone. Al terzo Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV. Al quarto posto Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone. Al quinto Game of Olympus di Heather Reilly. Comanda ed Un poco la notte e un poco l'alba di Ilaria Tuti. Perfetto, benissimo, questo è il libro più venduto della settimana. Allora, chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, eccetera eccetera. Velocemente, signori, andiamo.
4: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Siamo arrivati all'oroscopo del giorno, bene, anzi del fine settimana, sabato 4, domenica 5 luglio 2026, Ariete. La giornata ti mette di fronte a una sorta di dilemma personale da sciogliere che riguarda il modo in cui amministrare il denaro. Toro, la configurazione ti mette addosso una sensazione di urgenza legata probabilmente a una sorta di visione che ha qualcosa che somiglia a una rivelazione. Gemelli, è difficile, per non dire impossibile, tirarti indietro oggi e nei prossimi giorni. La giornata ha qualcosa di folgorante. Cancro, sono giorni particolari e forse sentirai la necessità di approfittare del fine settimana per staccare davvero la spina. Leone, la vita di relazione continua a essere particolarmente vivace e stimolante, al punto che forse sentirai anche la necessità di porre dei limiti. Vergine, la luna in opposizione al tuo seguito mitiga in parte il livello di tensione generato dal resto della configurazione. Vediamo la bilancia, un bel groviglio di aspetti contribuisce a rendere questo tuo fine settimana movimentato e in parte imprevedibile. La cosa migliore sarebbe decidere l'ultimo momento di partire per un viaggio con qualche amico. Scorpione, la luna trascorre tutto il fine settimana nel settore legato all'amore, sembra proprio che tu non abbia scelte, dovrai arrenderti ai sentimenti. Sagittario, oggi la giornata invita a scalare la marcia, rallentando il tuo passo ed evitando di farti prendere l'ostaggio dalla fretta. Capricorno, elementi contrastanti rendono il tuo fine settimana variegato ma emotivamente soddisfacente. L'aspetto più impegnativo è la gestione della vitalità e della tensione. Acquario, tieni d'occhio l'impulsività eccessiva al momento di fare spese. Oggi la nuova e piacevolissima sensazione di libertà raggiunge dei picchi che hanno qualcosa di esaltante. Pesci, la tensione incalzante che ti senti addosso in questi giorni ti aiuta a trovare la chiave giusta per esprimere con naturalezza le emozioni che ti attraversano. Va bene così? Perfetto. Comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti alle Grandi Marche, i consigli dell'architetto Abelante Terra Montesilvano Samete del Tronto di Paolo Arredamenti, Super Arredamenti, Ego Shop Online all'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla Demica da oggi sabato? Beh, un gran fine settimana con Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Perfetto. I nostri festival dal 15 di luglio, signore e signori, andiamo col nuovo grande concorso e festival su Radio Amica. Andiamo adesso e la raccolta porta a porta, sabato 4 luglio nulla, domenica 5 plastica e metalli, perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, all'indirizzo radioamicainternational.it, fair play ci sei, ok, ci siamo anche noi, chiudiamo qui, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, vi auguriamo un bellissimo sabato, una grande domenica, ci sentiamo nelle prossime edizioni di Primissima e Notiziario del Giorno, grazie a tutti, buona giornata, buona domenica, andiamo al mare, forza e coraggio, ciao!

non ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via a tutto gas. Anzi no, fermo. Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, siamo arrivati al fine settimana, esattamente sabato 4 luglio e domenica 5 luglio 2026, San Procopio, il segno più del giorno, il segno dei pesci, e là, poi ancora, ricordo che oggi è il grande giorno di ultimo a Roma, a Tor Vergata, davanti a 250.000 spettatori e più, una serata stratosferica. E ancora, parleremo anche di questa notizia, rubate 20.000 dosi di fentanyl, la droga dello zombie, maxi furto all'ospedale israelitico di Roma, la procura di Roma indaga sulla sparizione di 80 fiale dalla cassaforte della farmacia, vertice urgente del governo a Palazzo Chigi, reato di messa a custodia esteso ai medicinali, Roma, bus turistici padroni del centro per 17 euro al giorno, e poi ancora, NATO finanziamenti a Kiev per 70 miliardi di euro, vertice di Ankara, Meloni sente Erdogan. Il monito del Papa per il 4 luglio, gli USA plasmati da immigrati, dice il Papa. E ancora, vigilanza, invece Trump ci crede un po' meno. Vigilanza Rai, la sinistra fa muro, Rossi un errore, il no ad Agnes. I nuovi palinsesti della Rai, torna Benigni, ma stoppa la Fagnani per chi l'ha visto. E poi ancora... Ostia Antica Festival, l'Isistrata, l'eroina moderna antiviolenza. E per lo sport ho visto Argentina Isola Capoverde, signori, ha vinto l'Argentina alla fine 3-2, ma signori, due gol Capoverde che gioca un bellissimo calcio, due gol fantastici da campioni. Il primo, hanno imitato Messi tale quale, come ha fatto il gol Messi? Copia da parte dell'attaccante del Capoverde, dell'isola Capoverde. Beh, sono cose eccezionali. Oh, sul Chieti poi ci torniamo per un attimino, davvero poi dite, non si ride sulle disgrazie altrui, sì, però va, il presidente, voglio dire, non dice mai cose giuste, nel senso che ieri leggevamo sui giornali, ormai è fatta Chieti, tra qualche ora si firma. Oggi la notizia, Russo se ne va, non raggiunto l'accordo. Ma perché è semplice? Perché sono 1,5 milioni a pagare e 500.000 se vuoi ricominciare, minimo, o no? Allora, chi butta 2 milioni di euro di questi tempi, così, zazza, per ricominciare dall'eccellenza? Ma dai, andiamo, ci vuole un po' di testa, dai. Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma. Ok, bene, allora vi ricordo la bella giornata di oggi e di domani, un caldo tranquillo, va bene, non più anomalo, ma anche se dicono che luglio potrà essere con il caldo anche forte come negli ultimi giorni abbiamo visto noi altri, va bene, però visto che ci siamo, insomma, godiamoci anche quest'estate, vabbè, vuol dire che ci metteremo sotto l'ombrellone, via. Allora, apriamo primissima, signori, dopo averci dato una bella botta di energia, signori, che ci vuole per ricominciare bene la giornata, per prepararci al sabato sera, la domenica, eccetera, e allora adesso primissima, prima parte, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene. Dunque, cosa va oggi? Musicalmente parlando su Radio Amica International, Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, prego ascoltare e votare, poi vi spieghiamo perché. Va bene, dunque ancora, Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music, una sera, anzi un'estate piena di eventi musicali.
La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore e domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Su Radio Mica International è arrivata la novità del momento, Bring Your Love, firmata da Madonna Sabrina Carpenter. Ok, che musica. Bentornate estate, Gardelido aperto, sempre aperto, Tortola Toledo, Lungomare Arena, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Gardelido, vi aspetta Tortola Toledo. Tra poco la massima del giorno, prima ancora andiamoci a prendere un bel caffè, eh? Eccolo qui il caffè, pronti via, vai!

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così, dunque siamo arrivati alla massima del giorno. Allora, che poi sarebbe questa? Attenzione, dunque, gli interessi, non i principi, rendono irrevocabili tante nostre decisioni. Per interesse si fa e non si fa. Vabbè. Dunque, andiamo ancora avanti perché a questo punto abbiamo la scuola musicale Maestro Umberto e Battistis, ma soprattutto il Coro Verdi, diretto dal Maestro Umberto e Battistis, che presenta un appuntamento straordinario per domenica 5 luglio alle ore 18:30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo. Ingresso libero, perfetto. Dunque, Giugno in Coro che va anche a luglio per il grande successo che ha avuto. Radio Amica Internazionale presenta Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. Dunque, ancora qualche giorno perché in molti la vogliono ascoltare ancora. Vabbè, perché dice che esce bene. Da Radio Amica esce tutto bene. Vabbè, grazie. Allora andiamo ancora avanti. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. È un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Ok, perfetto, bene. Andiamo ancora avanti. È il momento di Top Clean. Tra poco notizie importanti che abbiamo. Vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Buona domenica, buon sabato, buona domenica a tutti. Va bene, il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita sul WhatsApp a Radio Amica International Teramo al 335-6564-507. E scrivi soltanto la canzone, perfetto. A settembre, esattamente il 13 settembre, quando riparte anche Radio Domenica Show, nuova edizione 2026-2027, in quell'ambito, nella prima puntata, vi diremo qual è il tormentone dell'estate scelto da voi. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Ristorante a base di pesce Nero di Seppia, che sera stasera al Nero di Seppia. Ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novalido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Patinari. E che volete? È una super serata, una super giornata a base di pesce. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente ce l'abbiamo. Un omaggio al Messico che organizza i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti e Canada. La cucaraccia, intanto si balla. Vabbè. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi la colazione, ossigeno, anzi un assaggino di primo o secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, ancora prima c'è il Garde Lido, vai. E buona settimana, fine settimana, anche tanti cazzari che vanno in giro, quelli che dicono cazzati, so, diciamo. Diciamo bene. Bravo.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

0: Il tempo che farà, dunque, due giornate bellissime ci aspettano, con tempo davvero solare, va bene, però non fa caldo come negli giorni passati, si sta benissimo. Un campo ad alta pressione abbraccia l'Abruzzo e garantisce tempo stabile, zero termico intorno ai 4300 metri, mare mosso, venti moderati, le temperature: L'Aquila più 16, più 28, Sulmona più 17, più 29, Pescara più 23, più 28, Chieti più 20, più 27, Teramo più 20, più 29, Giulianova più 22, più 29, Roccaraso più 13, più 22, Martinsicuro più 23, più 29, San Benedetto del Tronto più 22, più 29. Siamo arrivati al 4 e 5 di luglio 2026, esattamente siamo arrivati al giorno numero 186 dell'anno 2026, alla fine mancano 179, il sole è sorto alle 5.30, tramonterà questa sera alle 20.38, va bene così? Perfetto. Dunque, allora, ci siamo, come già detto, va bene, andiamo con il momento chiaramente riservato logicamente al notiziario del giorno. Prego regia, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti, signori, con il notiziario del giorno di sabato 4, domenica 5 luglio 2026, San Procopio. Il segno più vivido del giorno è il segno dei pesci. Bene, dunque, veniamo alla prima notizia. 20.000 dosi di fentanyl rubate all'ospedale israeliti con Roma, sospetti su 10 dipendenti. La procura di Roma indaga sulla sparizione delle 80 fiale custodite nella cassaforte della farmacia. Nessuna telecamera di sorveglianza. Allora che la mette a fare la cassaforte se non c'è sistema di sorveglianza? Ma dai, dunque la responsabile della struttura carabinieri, non so come sia successo, abbiamo sempre effettuato i controlli. Brava! Questa responsabile è veramente responsabile. Dunque il colpo messo a segno in due giorni, a denuncia dopo il secondo ammanco avviata l'ispezione del Ministero della Salute. Missato i laboratori con altre sostanze, il nuovo business per i gruppi criminali, ma attenzione perché chi prende il fentanyl davvero diventa una larva umana, attenzione, ma da subito, non è che deve aspettare chissà quanto tempo. Ho visto dei filmati provenienti dall'America, signori, è da scappare via, fuggire. Arriva la stretta di Palazzo Chigi verso il reato di omessa custodia. La riunione di urgenza convocata dal sottosegretario Mantovano, disatteso il piano del 2024 in ogni struttura sanitaria, ci sarà un responsabile per il farmaco. L'allarme del governo, bastano dosi 0,2 grammi a provocare la morte. In passato ci sono stati altri furti. Pensate un po', in una situazione così importante non ci sono telecamere, non c'è niente. È una droga letale e invisibile il fentanyl. In America è davvero una epidemia. Lo stallo in vigilanza Rai, il centro-sinistra fa muro, Rossi no ad Agnes sbagliato. Le opposizioni decise, non proporremo nessuno per sostituire i dimissionari, la Russia facciamo una rosa di nomi per il presidente ma rinuncia un membro del CDA. La lettera degli eurodeputati democratici alla Commissione, l'Italia sta violando le regole sull'informazione. Beh, adesso bisogna vedere se l'informazione è giusta è quella di centro-sinistra o quella di centro-destra. E nei palinsesti torna Benigni, Fagnani, niente chi l'ha visto. Prima serata su Rai 1 per il premio Oscar per De Martino, un Sanremo internazionale. Nessun erede per Sciarelli, l'azienda ha scartato l'ipotesi della conduttrice delle belve. E dunque poi Venier rinnovata, voleva lasciare, invece Mara Venier confermata su Rai 1 per Domenica In ci sarà. E poi saranno anche due serate speciali per Sal da Vinci e torna anche Roberto Benigni. Beh, insomma, una stagione in Rai davvero niente male. Manca Amadeus, si pensava che fosse presente nei palinsesti, invece dovrà fare qualche mese o anno di purgatorio, se l'è guadagnato tutto. Lui pensava, torno a ribadire, che pensava che andando in un'altra televisione, oltretutto quasi sconosciuta, va bene, pur con dietro imprenditori americani di un certo livello, va bene, significa niente. Lui pensava, vado io, faccio qui, faccio là. No, perché carissimo Amadeus, tu in Rai, se così facevi, dicevi soltanto buongiorno e buonasera, evviva! Va bene, lo fanno tutti, ecco che facevi tu. Quindi adesso invece sei dovuto rimboccare le maniche, fallimento completo. Vabbè, andiamo avanti. Meloni, e ti sta anche bene perché sei arrogante e presuntuosa. Andiamo avanti. Meloni e il vertice NATO. La distanza da Trump all'Ucraina, 40 miliardi. La premier verso il summit di Ankara, nessun incontro in agenda con Donald Trump. Telefonata con Erdogan, l'Italia non prepara nuovi invii di armi e munizioni a Kiev. Confronto col leader turco sulla Libia. Ieri Caravelli era a Bengasi, il faro sul fianco sud. E ancora Conte e l'Islam ripartono da Napoli insieme, core a core innamorati. Fronte progressista avanti di 3 punti in questo momento, attenzione, secondo le ultime ricerche e dati sarebbe il centro-sinistra avanti di 3 punti, 52-49. Altro che divisi su tutto, come prova a raccontare la destra al governo, il campo largo Alleanza per la Costituzione, come vorrebbe ribattezzarlo Giuseppe Conte, è più compatto di quanto non venga raccontato, addirittura sembra che sia davanti al centrodestra, così le ultime notizie, dunque con il 52% il centrosinistra. Poi staremo a vedere, perché poi generalmente quando si va a votare diventa tutta un'altra storia, è come la partita, no? Una partita di calcio, vince facile e poi a fine che la perde, vabbè, anche se è giusto in democrazia che ci sia un cambio e un ricambio, quindi se dovesse vincere il centrosinistra sinistra va benissimo, la speranza però faccia che faccia bene. Carburanti, stop al taglio sulle accise per gli sconti spesi oltre 2 miliardi di euro. L'ultimo taglio su benzina e diesel vale 6 centesimi al litro, compresa anche l'IVA. Per il petrolio, crisi finita, il prezzo torna a 70 dollari dopo lo sblocco di Hormuz. I flussi del Golfo sono ripartiti sui mercati, nelle prossime settimane arriveranno 90 milioni di barili rimasti bloccati all'inizio della guerra. Corre il gas per la contesa tra Europa e Asia. Riprogettare i porti italiani per le sfide del Mediterraneo, Pessina della Federagenti, la specializzazione, la chiave di lettura, in Parlamento parte la riforma, ci vuole. E ancora, il 4 luglio del Papa, con un messaggio a Trump, USA plasmati dai migranti. Leone XIV riceve la Liberty Medal e parla senza mai citare il presidente. La grandezza morale di un paese si manifesta nella sua capacità di proteggere tutti. Questo è anche vero, Santo Padre, parole benedette. E ancora, le celebrazioni in tono minore, l'orgoglio americano crolla nei sondaggi. 20 stati hanno deciso di non partecipare ai festeggiamenti, timori per il caldo, 40 gradi a Washington. Beh, insomma, andare a festeggiare con 40 gradi diventa un po' pericoloso. L'addio in Iran a Khamenei, guida suprema, però non è presente il figlio per ragioni di sicurezza. Per l'Iran inizia una nuova fase, da oggi la grande cerimonia funebre con 10 milioni di persone per la guida suprema. Il paese vuol dare l'impressione di essere compatto dopo la guerra con gli Stati Uniti. Delegazioni anche da India, Russia e Arabia Saudita. L'assenza di Mujtaba accende le speculazioni sul suo stato di salute. Altri raid sull'Ucraina, morta una bambina, ma Mosca conta 1,5 milioni di vittime fino a questo momento, niente male. Stanchezza, nel senso, volete finire questa guerra o no? Sono cifre spaventose. Putin, non puoi fare la guerra pensando di essere il capo e quindi magari ti volti dall'altra parte nel vedere 1,5 milioni di vittime, basta. Stanchezza e preoccupazione montano tra la popolazione, la maggior parte dei russi vuole la fine di questa guerra al più presto. E mentre Zelensky non deve soltanto difendersi, ma visto l'ultimo attacco da parte dei russi, deve fare la stessa cosa su Mosca. Quando i moscoviti cominciano a vedere tutte queste bombe che scendono, allora cominciano a chiedersi: ma ci hanno detto che qui abbiamo vinto, questione di ore, come la gestione del Chieti, calcio. Allora, vabbò. Monaco, attentatrice in fuga, è passata anche dall'Italia. La donna sospettata per l'attacco all'oligarca ucraino è fuggita in automobile transitando il nostro paese. È stata avvistata a Francoforte, perquisito il suo domicilio, ricercata all'Interpol per attentato al magnate Ermolaev. Si è travestita da uomo, ma è stata identificata dalle telecamere. Qui c'è un messaggio da parte di Kiev a chi: Ermolaev era troppo vicino, pur essendo ucraino, troppo vicino alla Russia. Concorso e magistratura, inchiesta sulle tracce svelate, scatta allarme Morbillo. La Procura di Roma indaga su eventuali irregolarità, pronta l'istanza di annullamento da parte dei candidati. Il Ministero conferma una paziente positivo durante gli esami per diventare magistrato. Il fascicolo del PM al momento senza indagati e ipotesi di reato. I partecipanti valutano anche il ricorso al TAR. Uccide l'ex moglie malata in ospedale e poi si lancia dalla finestra al Lido di Camaiore. Prima ha ucciso l'ex moglie a coltellate, poi si è gettato dalla finestra ospedale Versilia di Lido di Camaiore Lucca, in cui la 67enne era ricoverata. Una vera tragedia familiare. E ancora, la professoressa coltellata dal nipote di 17 anni, folla per il funerale, ti ricorderemo. Grazie per aver creduto in noi per tutto il tempo che ci hai regalato. Oggi le diciamo addio con lacrime agli occhi, ma anche con tanta gratitudine nel cuore per la insegnante morta. Citazione diretta, giudizio per Boccia, l'audio tra San Giuliano e la moglie. Dunque, la Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio di Maria Rosaria Boccia, imputata insieme a Carlo Tarallo in merito alla presunta diffusione illecita della registrazione di una conversazione privata tra l'allora ministro Gennaro San Giuliano e la moglie. Muore dopo il tuffo vietato in piscina, gli amici scappano senza soccorrerlo. La vittima aveva 28 anni, indagati tre con lui avevano scavalcato in notte la recinzione e poi, appena viste le difficoltà, l'amico se la sono date a gamba. Beh, insomma, voglio dire che questi tre ragazzi, insomma, sono da valutare. Se hai un amico che è in difficoltà, cosa vai? Ti giri dall'altra parte. Va bene, Roma, bus turistici padroni del centro direzionale per soli 17 euro al giorno. I pullman on/off che vadono appunto le strade della zona nevralgica della città pagano per l'ingresso nella ZTL a concessione meno dell'equivalente di un singolo biglietto e poi fanno quello che vogliono. Il rischio della proroga infinita delle autorizzazioni tra nuove leggi e ricorsi al TAR e Consiglio di Stato. Vabbè, questo è un altro problema che ha per l'appunto Roma. Teramo, Lazzaroni, la nota ditta di biscotti va a fuoco a Isola del Gran Sasso, anzi a Colledara, 1 milione di danni, oltre 24 ore di operazioni di spegnimento dell'incendio, il deposito, l'azienda dolciaria da accertare le cause, danni intorno a 1 milione di euro. L'ARPA, nessun pericolo di inquinamento dal Lazzaroni che è andato a fuoco, l'agenzia regionale per l'ambiente esclude contaminazione, il sindaco Di Veri ordina precauzioni. In 2000 la Coppa Interamine ha saldati 400.000 euro di debiti, il patron Montauti, superata questa edizione, la manifestazione ora tornerà a volare alto. Il sindaco D'Alberto, dopo la gestione sbagliata del cinquantennale, ha rischiato di sparire. Per una settimana sui 7 campi allestiti in città si affronteranno 120 squadre provenienti da 39 nazioni e 4 diversi continenti. E allora, dunque, si va verso la nuova Coppa Interamine, saldati i debiti, beh, insomma, buone notizie, via dalla Coppa Interamine. Spero che rimanga alla grande, perché comunque è un momento di movimento per una città sempre più addormentata e piena anche di gente che vabbè, dice e non dice. Botte e insulti alla moglie, ammonito dal questore, botte alla moglie anche quando era incinta, anche davanti ai figli piccoli, un'altra storia di maltrattamenti, quella per cui il questore Pasquale Sorgonà ha emesso un ammonimento nei confronti di un quarantenne albanese residente nel Teramano. Processione fuochi per la festa, concluse le celebrazioni in onore alla Madonna delle Grazie, folla al santuario. Gran finale di giovedì sera per la tradizionale festa Madonna delle Grazie, che ha chiuso questa edizione con i fuochi d'artificio. Le celebrazioni sono iniziate alle 8.30 alla casa di riposo De Benedictis con l'esibizione del concerto bandistico Città di Noi Cottaro, diretto dal maestro Florangelo Orsini. E ancora, veniamo adesso invece un'altra notizia. Liceo Delfico sequestra i nuovi lavori, al via il tavolo della provincia. L'organismo è stato istituito per far da raccordo tra amministrazione e portatori di interesse, chiamati a farne parte amministratori, insegnanti, rappresentanti, genitori e degli studenti. Io la storia del liceo classico Delfico non riesco a capirla, mi sforzo da matti ma non capisco. Vabbè, allora andiamo ancora avanti. Nido solo fino alle 14.30, una mamma protesta. Il figlio ha messo fino a quell'ora ma lei esce al lavoro alle 15.30. L'assessora, siamo in cerca di soluzioni. Il problema non è chiedersi perché in Italia nascono sempre meno bambini, il problema è chiedersi perché chi decide di diventare genitore venga spesso lasciato da solo. Questo è anche vero, lo dice una mamma, ma noi siamo d'accordo qui a Radio Amica con questa mamma, con queste mamme. Discarica di Gresciano 2, la regione chiede chiarimenti sul progetto. L'azienda ha presentato una modifica l'intervento per la copertura dei rifiuti dell'impianto già attivo. L'osservatorio Valtordino soddisfatti della decisione del comitato di valutazione ambientale. E ancora, sicurezza stradale piano da 173.000 euro, la provincia finanzia lavori per la realizzazione di dossi e attraversamenti pedonali rialzati. Andiamo ancora avanti, dunque veniamo in provincia Alba Adriatica, si riaccende l'allarme per la movida violenta, una rissa non registrata dalle forze dell'ordine alimenta lo scontro politico. Noi moderati, l'amministrazione tace, l'assessore Tribuiani, sono mistificazioni, non è successo niente, invece la rissa c'è stata. Diploma speciale a Leonardo Mancinelli, lo studente è morto per meningite a Nereto alla scuola Peano Rosa. E ancora, stadio, una sola offerta per i lavori a Sant'Egidio Vibrata, manto in erba da sostituire col sintetico, il cantiere comincia a settembre, poteva cominciare anche subito visto che la Sant'Egidiese insomma deve fare un campionato e non lo può fare andando sempre a chiedere campi fuori Sant'Egidio, che poi è una bella cittadina ridente in Val Vibrata, e ora insomma che questi lavori si facessero. E ancora, pronto il nuovo sottopasso tra la stazione e la spiaggia, rimossa la transenna dopo i lavori di riqualificazione spiegazione, mancano soltanto le rifiniture. Prima passare due turisti in bicicletta del Russo di Rete Ferroviaria Italiana, telecamere anche per la sicurezza. E ancora a Giulianova, Di Candido va con Forza Italia, i dirigenti dicono porta tanta competenza. Colpito con i racchettoni, ferito un 18enne, il ragazzo è stato aggredito sul lungomare centrale da uno straniero, risultato ubriaco e denunciato. Spiagge attrezzate per i disabili a Roseto, restano ostacoli negli stabilimenti installati tra le passerelle per le carrozzine e tratti liberi dell'Arenile, ma lì sono poco attrezzati. La denuncia di una mamma, offrono le sedie job ma non è possibile raggiungere ombrellone. E ancora al via sfacci d'erba, divieti sulle strade, lavori da lunedì a Roseto. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Albero a tagliare sul lungomare, scatta il sit-in degli ambientalisti a Silvi, con Alpa e Italia Nostra manifestano per chiedere la sospensione dell'abbattimento e analisi. Il comune, valutazioni tecniche dicono che la pianta è ad alto rischio, ne metteremo 3 per ognuna tolta. E ancora lo sport, per chiudere con il campionato del mondo di calcio, mamma mia, cominciamo a vedere delle partite stupende. Per esempio ieri sera stanotte Argentina Isola Capoverde, che partita! Al gol di Messi ha risposto quel pareggio allo stesso modo, stesso angolo, stessa posizione l'attaccante dell'Isola Capoverde. Ma questi signori sanno fare a calcio, ci sanno proprio giocare, altro che, vabbè, ecco, l'Italia è che vedessero un po' le partite di questi signori, va bene, così imparano un po' a giocare. No che noi italiani, i giocatori entrano in campo che sono già stanchi, già non ce la facciamo più, va bene, ma questo dal primo giorno del campionato, beh, non va bene così, bisogna cambiare mentalità, però i soldi poi li vogliono tanti. Dunque, mondiale al via gli ottavi, apre subito Canada-Marocco alle 23 italiane, la Francia affronta il Paraguay, domani tocca al Brasile. Che insomma è molto molto importante la partita del Brasile, gioca, diciamo pure francamente, una partita con la Norvegia, beh, insomma, che è una super sfida. Tanto abbiamo fiducia in Carlo Ancelotti. Io quel signore penso che sia anche un po' fortunato, oltre ad essere molto molto bravo, i cambi che ha fatto hanno cambiato il volto appunto al Brasile. E intanto c'è la sfida anche tra Spagna e Portogallo. Ronaldo sfida Lamine Yamal lunedì agli ottavi, lo scontro generazionale tra fenomeni in Portogallo-Spagna. Vedete, io il gol che ha fatto Ronaldo, poi annullato per un millimetro anche di meno di fuorigioco, io l'avrei dato, per quanto è stato bello. C'è un cross da lontano, un pallone che arrivava dall'alto, dal cielo, l'ha stoppato, non ha fatto fare neanche un centimetro, e poi sempre con lo stesso piede l'ha infilato in porta. Mamma mia, son gol da cineteca. Caos in Germania, parte la rivoluzione, esonerato Nagelsmann, in arrivo Klopp. Intanto in Italia, per la nuova nazionale, Malagò e Abodi pianificano il futuro, il presidente e il ministro hanno parlato del nuovo CT di Euro 2032. Veniamo al tennis, Sinner si prende la scena agli ottavi di Wimbledon, il campione elimina l'americano Brusquet, sono felice per i miglioramenti. Passano il turno anche Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini oggi in campo. Hamilton in pole nelle qualifiche della gara sprint, al secondo posto a Silverstone il pilota Ferrari, protagonista sulla pista di casa, solo Antonelli tiene il passo ed è secondo. Gila dice sì al Milan nel calciomercato, l'Inter all'assalto di Khalili, che si saluta l'Arabia Saudita, Juve studia il colpo, la Fiorentina vuole Coleosso, il Genoa pensa a Dobic della Roma. Dunque, e ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Chieti Russo salta tutto, Di Labio prepara il piano B. Di Labio comunque è un portento, lasciatemi dire, sono un ammiratore di Labio, io sono un fan, perché dall'inizio dell'anno ne ha dette tante, sempre poi smentite il giorno dopo, è un grande, ma lui sempre positivo fino alla fine, va bene, speriamo che non salti, perché è troppo simpatico, non salta anche l'eccellenza, tanto per capirci, perché qui se non pagano salta tutto, altro che, si ricomincia dalla prima categoria. Vabbè, speriamo di no, per la simpatia che ha il presidente Labio, per il quale va tutto bene. Vabbè, intanto Bruni resta al Teramo Calcio ed è la priorità, è arrivata la firma al difensore sul rinnovo del contratto, il 20 luglio si va in ritiro, perfetto. E ancora sondaggio da parte della Santa Chiesa per Banegas. Dallas dell'Aquila, possono arrivare anche Missori e Angiulli. Insomma, la Sante sta preparando una grande squadra. Serie D, un nuovo lavoro, la conferma di Panzera. A 4 settimane quasi dal data del ritiro estivo, la società ha già dato una linea orientativa al mercato, naturalmente con Dercole che sta facendo i primi acquisti. Va bene, allora signori, ci siamo, tra poco gli appunti di Radio Amica International. Innanzitutto arriva la scuola del maestro Umberto De Battistis. Prego regia, vai.
2: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, andiamo avanti con quello che va naturalmente oggi musica su Radio Amica. Arriva Etmania Show, le hit dell'estate 2026 di Sante Mobili Arredi. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Di Sante Mobili, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, Top Clean. Problemi di pulizia, ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, e quindi chiama Top Clean. Andiamo con le notizie riservate. Va bene, ci siamo aspettando il nuovo grande festival da mercoledì 15 di luglio sulla Amica, Radio Amica International. Arriva il nuovo grande super festival. Vai!

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Andiamo con notizie riservate. Dunque, abbiamo parlato poc'anzi di Tebania Show, le hit dell'estate. Bene, tra queste andate a pescare il super tormentone dell'estate 2026, un'altra grande iniziativa di Radio Mica. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta

0: gas auto, va bene, che costa anche poco, eh. Vabbè, andiamo avanti signori, perché abbiamo la raccolta porta a porta. Sabato 4 niente, domenica 5 plastica e metalli, dopo le ore 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. Andiamo con la fortuna, perché ogni tanto ci vuole. Benissimo, allora andiamo con la fortuna, sentiamo un po', prego, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, dunque andiamo subito avanti con il concorso numero 106 al Super Enalotto, la combinazione vincente 22, 26, 30, 40, 68, 86, numero jolly 72, superstar 48, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 21.000 euro, e 4 392 euro, e 3 28 euro 89, ai 2 5 euro e 63 per una super combinazione vincente che è la seguente: 22, 26, 30, 40, 68, 86, numero jolly 72, superstar 48, si ricomincia con un jackpot che vale 189 milioni di euro a partire dal fine settimana sabato, eh? Va bene, allora concorso numero 107 per l'appunto. Allora stasera il 6 vale 189 milioni di euro, mamma mia, siamo 190, eh? Dunque passiamo al gioco dell'otto, rute scelte Genova e Milano, numeri consigliati 45, 47, 52 abbinate all'11 e al 12, ripeto 45, 47, 52 abbinate all'11 e al 12 su Genova e Milano. Su Palermo e Roma 37, 39, 44 abbinate al 53, 54, ripeto 37, 39, 44 abbinate al 53, 54 su Palermo e Roma. Va bene così, dunque tra poco le farmacie di turno, con l'ombrellone, anzi le canzoni sotto l'ombrellone, ci siamo, prego.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
0: Allora, sabato e domenica vi auguro un gran fine settimana al mare o in montagna, dove volete voi. L'importante è che vi rilassate un po', eh? Perfetto, benissimo. Allora, andiamo con le farmacie di turno. Teramo Citaia, Netti Calcio, Vede Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani, cioè domenica mattina praticamente. A Moscione Bellante, Antonelli Mosciano, ad Altri Pepe, a Pinete Silvi Di Pietro Pineto, a Giulianova Ielo Via Orsini, Val Virata, a Tortorancarano Comunale Corropoli, a Roseto Candelori sulla Via Nazionale, a Castellisola Gran Sasso Cerchiara, Montorio Merlini Montorio, a Campi Mascitti via Mirabili Sant'Onofrio, Teramo Citaia, Netti Calcio, Teramo, va bene, Via Crispi, perfetto. Dunque queste le farmacie di turno. Andiamo signori con le super classifiche, ultimo atto prima dell'oroscopo del fine settimana sabato e domenica, 4 e 5 di luglio 2026, il tempo vola via ed è vero, sentiamo, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e

0: qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo ai libri più venduti. Innanzitutto Radio Amica International 49, complimenti. I libri più venduti della settimana, primo posto è Un poco la notte, un poco l'alba e L'aria a tutti. Davanti ai Travezzini, Rocco Schiavone. Al terzo Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV. Al quarto posto Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone. Al quinto Game of Olympus di Heather Reilly. Comanda ed Un poco la notte e un poco l'alba di L'aria a tutti. Perfetto, benissimo, questo è il libro più venduto della settimana. Allora, chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, eccetera, eccetera. Velocemente, signori, andiamo.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Siamo arrivati all'oroscopo del giorno, bene, anzi del fine settimana, sabato 4, domenica 5 luglio 2026, Ariete. La giornata ti mette di fronte a una sorta di dilemma personale da sciogliere che riguarda il modo in cui amministrare il denaro. Toro, la configurazione ti mette addosso una sensazione di urgenza legata probabilmente a una sorta di visione che ha qualcosa che somiglia a una rivelazione. Gemelli, è difficile per non dire impossibile tirarti indietro oggi e nei prossimi giorni. La giornata ha qualcosa di folgorante. Cancro, sono giorni particolari e forse sentirai la necessità di approfittare del fine settimana per staccare davvero la spina. Leone, la vita di relazione continua a essere particolarmente vivace e stimolante al punto che forse sentirai anche la necessità di porre dei limiti. Vergine, la luna in opposizione al tuo seguito mitiga in parte il livello di tensione generato dal resto della configurazione. Vediamo la bilancia, un bel groviglio di aspetti contribuisce a rendere questo tuo fine settimana movimentato e in parte imprevedibile. La cosa migliore sarebbe decidere l'ultimo momento di partire per un viaggio con qualche amico. Scorpione, la luna trascorre tutto il fine settimana nel settore legato all'amore, sembra proprio che tu non abbia scelte, dovrai arrenderti ai sentimenti. Sagittario, oggi la giornata invita a scalare la marcia, rallentando il tuo passo ed evitando di farti prendere l'ostaggio dalla fretta. Capricorno, elementi contrastanti rendono il tuo fine settimana variegato ma emotivamente soddisfacente. L'aspetto più impegnativo è la gestione della vitalità e della tensione. Acquario, tieni d'occhio l'impulsività eccessiva al momento di fare spese. Oggi la nuova e piacevolissima sensazione di libertà raggiunge dei picchi che hanno qualcosa di esaltante. Pesci, la tensione incalzante che ti senti addosso in questi giorni ti aiuta a trovare la chiave giusta per esprimere con naturalezza le emozioni che ti attraversano. Va bene così? Perfetto. Comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti alle grandi Marche, i consigli d'architetto Abelante, Terra, Montesilvano, Samete del Tronto. Di Paolo Arredamenti, Super Arredamenti. Eco Shop Online all'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica da oggi sabato? Beh, un gran fine settimana con Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Perfetto. I nostri festival dal 15 di luglio. Signore e signori, andiamo col nuovo grande concorso e festival su Radio Amica. Andiamo adesso e la raccolta porta a porta. Sabato 4 luglio nulla, domenica 5 plastica e metalli. Perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, all'indirizzo radioamicainternational.it, fair play ci sei, ok, ci siamo anche noi, chiudiamo qui, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, vi auguriamo un bellissimo sabato, una grande domenica, ci sentiamo nelle prossime edizioni di Primissima e Notiziario del Giorno, grazie a tutti, buona giornata, buona domenica, andiamo al mare, forza e coraggio, ciao!

Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto.

gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

sempre tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

al mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura, l'ombra

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works. Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid, hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service, località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Signori, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, siamo arrivati al fine settimana, esattamente sabato 4 luglio e domenica 5 luglio 2026, San Procopio, il segno più del giorno, il segno dei pesci, e là, poi ancora, ricordo che oggi è il grande giorno di ultimo a Roma, a Tor Vergata, davanti a 250.000 spettatori e più, una serata stratosferica. E ancora, parleremo anche di questa notizia, rubate 20.000 dosi di fentanyl, la droga dello zombie, maxi furto all'ospedale israelitico di Roma, la procura di Roma indaga sulla sparizione di 80 fiale dalla cassaforte della farmacia, vertice urgente del governo a Palazzo Chigi, reato di messa a custodia esteso ai medicinali, Roma, bus turistici padroni del centro per 17 euro al giorno, e poi ancora NATO, finanziamenti a Kiev per 70 miliardi di euro, vertice di Ankara, Meloni sente Erdogan, il monito del Papa per il 4 luglio, gli USA plasmati da immigrati, dice il Papa. E ancora vigilanza, invece Trump ci crede un po' meno. Vigilanza Rai, la sinistra fa muro, Rossi un errore, il no ad Agnes. I nuovi palinsesti della Rai, torna Benigni, ma stoppa la Fagnani per chi l'ha visto. E poi ancora Ostia Antica Festival, l'esistrata l'eroina moderna antiviolenza. E per lo sport ho visto Argentina Isola Capoverde, signori, ha vinto l'Argentina alla fine 3-2, ma signori, due gol Capoverde che gioca un bellissimo calcio, due gol fantastici da campioni. Il primo, hanno imitato Messi tale quale, come ha fatto il gol Messi? Copia da parte dell'attaccante del Capoverde, dell'isola Capoverde. Beh, sono cose eccezionali. Oh, sul Chieti poi ci torniamo per un attimino, davvero poi dite, non si ride sulle disgrazie altrui, sì, però va, il presidente, voglio dire, non dice mai cose giuste, nel senso che ieri leggevamo sui giornali, ormai è fatta Chieti, tra qualche ora si firma. Oggi la notizia, Russo se ne va, non raggiunto l'accordo. Ma perché è semplice? Perché ci sono 1,5 milioni a pagare e 500.000 se vuoi ricominciare, minimo, o no? Allora, chi butta 2 milioni di euro di questi tempi, così, zazza, per ricominciare dall'eccellenza? Ma dai, andiamo, ci vuole un po' di testa, dai. Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma. Ok, bene, allora vi ricordo la bella giornata di oggi e di domani, un caldo tranquillo, va bene, non più anomalo, ma anche se dicono che luglio potrà essere con il caldo anche forte come negli ultimi giorni abbiamo visto noi altri, va bene, però visto che ci siamo, insomma, godiamoci anche quest'estate, vabbè, vuol dire che ci metteremo sotto l'ombrellone, via. Allora, apriamo primissima, signori, dopo averci dato una bella botta di energia, signori, che ci vuole per ricominciare bene la giornata, per prepararci al sabato sera, la domenica, eccetera, e allora adesso primissima, prima parte, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene. Dunque, cosa va oggi musicalmente parlando su Radio Amica International? Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, prego ascoltare e votare, poi vi spieghiamo perché. Va bene, dunque ancora Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music, una sera, anzi un'estate piena di eventi musicali.
La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore e domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Su Radio Mica International è arrivata la novità del momento, Bring Your Love, firmata da Madonna Sabrina Carpenter. Ok, che musica. Bentornate estate, Gardelido aperto, sempre aperto, Torto Tolido, Lungomare Arena, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Gardelido, vi aspetta a Torto Tolido. Tra poco la massima del giorno, prima ancora andiamoci a prendere un bel caffè, eh? Eccolo qui il caffè, pronti via, vai!

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così, dunque siamo arrivati alla massima del giorno. Allora, che poi sarebbe questa? Attenzione, dunque, gli interessi, non i principi, rendono irrevocabili tante nostre decisioni. Per interesse si fa e non si fa. Vabbè. Dunque, andiamo ancora avanti perché a questo punto abbiamo la scuola musicale Maestro Umberto e Battistis, ma soprattutto il Coro Verdi, diretto dal Maestro Umberto e Battistis, che presenta un appuntamento straordinario per domenica 5 luglio alle ore 18:30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo. Ingresso libero, perfetto. Dunque, Giugno in Coro che va anche a luglio per il grande successo che ha avuto. Radio Amica Internazionale presenta Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. Dunque, ancora qualche giorno perché in molti la vogliono ascoltare ancora. Vabbè, perché dice che esce bene. Da Radio Amica esce tutto bene. Vabbè, grazie. Allora, andiamo ancora avanti. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. È un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Ok, perfetto, bene. Andiamo ancora avanti. È il momento di Top Clean. Tra poco, notizie importanti che abbiamo. Vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Buona domenica, buon sabato, buona domenica a tutti. Va bene, il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita sul WhatsApp a Radio Amica International Teramo al 335-6564-507. E scrivi soltanto la canzone. Perfetto. A settembre, esattamente il 13 settembre, quando riparte anche Radio Domenica Show, nuova edizione 2026-2027, in quell'ambito, nella prima puntata, vi diremo qual è il tormentone dell'estate scelto da voi. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Ristorante a base di pesce Nero di Seppia, che sera stasera al Nero di Seppia. Ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novalido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Patinari. E che volete? È una super serata, una super giornata a base di pesce. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente ce l'abbiamo. Un omaggio al Messico che organizza i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti e Canada. La cucaraccia, intanto si balla. Vabbè. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi la colazione, Ossigeno, anzi un assaggino di primo o secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, ancora prima c'è il Garde Lido, vai. E buona settimana, fine settimana, anche tanti cazzari che vanno in giro, quelli che dicono cazzati, so, diciamo. Diciamo bene. Ciao.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardel Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

0: che il tempo che farà. Dunque, due giornate bellissime ci aspettano, con tempo davvero solare, va bene, però non fa caldo come negli giorni passati, si sta benissimo. Un campo ad alta pressione abbraccia l'Abruzzo e garantisce tempo stabile, zero termico intorno ai 4300 metri, mare mosso, venti moderati, le temperature: l'Aquila più 16 più 28, Sulmona più 17 più 29, Pescara più 23 più 28, Chieti più 20 più 27, Teramo più 20 più 29, Giulianova più 22 più 29, Roccaraso più 13 più 22, Martinsicuro più 23 più 29, San Benedetto del Tronto più 22 più 29. Siamo arrivati al 4 e 5 di luglio 2026, esattamente siamo arrivati al giorno numero 186 dell'anno 2026, alla fine mancano 179, il sole è sorto alle 5:30, tramonterà questa sera alle 20:38, va bene così? Perfetto. Dunque, allora, ci siamo, come già detto, va bene, andiamo con il momento chiaramente riservato logicamente al notiziario del giorno. Prego regia, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti, signori, con il notiziario del giorno di sabato 4, domenica 5 luglio 2026, San Procopio. Il segno più vivo del giorno è il segno dei pesci. Bene, dunque, veniamo alla prima notizia. 20.000 dosi di fentanyl rubate all'ospedale israelitico a Roma, sospetti su 10 dipendenti. La procura di Roma indaga sulla sparizione delle 80 fiale custodite nella cassaforte della farmacia. Nessuna telecamera di sorveglianza. Allora che la mette a fare la cassaforte se non c'è sistema di sorveglianza? Ma dai, dunque la responsabile struttura carabinieri, non so come sia successo. Abbiamo sempre effettuato i controlli. Brava! Questa responsabile è veramente responsabile. Dunque il colpo messo a segno in due giorni, denuncia dopo il secondo manco avviata l'ispezione del Ministero della Salute. Missato i laboratori con altre sostanze, il nuovo business per i gruppi criminali, ma attenzione perché chi prende il fentanyl davvero diventa una larva umana, attenzione, ma da subito, non è che deve aspettare chissà quanto tempo. Ho visto dei filmati provenienti dall'America, signori, è da scappare via, fuggire. Arriva la stretta di Palazzo Chigi verso il reato di omessa custodia. La riunione di urgenza convocata dal sottosegretario Mantovano, disatteso il piano del 2024 in ogni struttura sanitaria, ci sarà un responsabile per il farmaco. L'allarme del governo, bastano dosi di 0,2 grammi a provocare la morte. In passato ci sono stati altri furti. Pensate un po', in una situazione così importante non ci sono telecamere, non c'è niente. È una droga letale e invisibile il fentanyl. In America è davvero una epidemia. Lo stallo in vigilanza Rai, centro-sinistra fa muro, Rossi no ad Agnes sbagliato. Le opposizioni decise, non proporremo nessuno per sostituire i dimissionari, la Russia facciamo una rosa di nomi per il presidente ma rinuncino un membro del CDA. La lettera degli eurodeputati democratici alla Commissione, l'Italia sta violando le regole sull'informazione. Beh, adesso bisogna vedere se l'informazione è giusta, quella di centro-sinistra o quella di centro-destra. E nei palinsesti torna Benigni, Fagnani, niente chi l'ha visto. Prima serata su Rai 1 per il premio Oscar per De Martino, un Sanremo internazionale. Nessun erede per Sciarelli, l'azienda ha scartato l'ipotesi della conduttrice delle belve. E dunque poi Venier rinnovata, voleva lasciare, invece Mara Venier confermata su Rai 1 per Domenica In ci sarà. E poi saranno anche due serate speciali per Sal Da Vinci e torna anche Roberto Benigni. Beh, insomma, una stagione in Rai davvero niente male, Manca Amadeus, si pensava che fosse presente nei palinsesti, invece dovrà fare qualche mese o anno di purgatorio, se l'è guadagnato tutto. Lui pensava, torno a ribadire, che pensava che andando in un'altra televisione, oltretutto quasi sconosciuta, va bene, pur con dietro imprenditori americani di un certo livello, va bene, significa niente. Lui pensava, vado io, faccio qui, faccio là. No, perché carissimo Amadeus, tu in Rai, sai cosa facevi? Dicevi soltanto buongiorno, buonasera, evviva! Va bene, lo fanno tutti, ecco che facevi tu. Quindi adesso invece sei seduto in bocca alle maniche, fallimento completo. Vabbè, andiamo avanti. Meloni, e ti sta anche bene perché sei arrogante e presuntuosa. Andiamo avanti. Meloni e il vertice NATO. La distanza da Trump all'Ucraina 40 miliardi. La premier verso il summit di Ankara. Nessun incontro in agenda con Donald Trump. Telefonata con Erdogan. L'Italia non prepara nuovi invii di armi e munizioni a Kiev. Confronto col leader turco sulla Libia. Ieri Caravelli era a Bengasi, il faro sul fianco sud. E ancora Conte e l'Islam ripartono da Napoli insieme, core a core innamorati. Fronte progressista avanti di 3 punti in questo momento, attenzione, secondo le ultime ricerche e dati sarebbe il centro-sinistra avanti di 3 punti, 52-49. Altro che divisi su tutto, come prova a raccontare la destra al governo, il campo largo Alleanza per la Costituzione, come vorrebbe ribattezzarlo Giuseppe Conte, è più compatto di quanto non venga raccontato, e addirittura sembra che sia davanti al centrodestra, così le ultime notizie, dunque con il 52% il centrosinistra. Poi staremo a vedere, perché poi generalmente quando si va a votare diventa tutta un'altra storia, è come la partita, no? Una partita di calcio, vince facile e poi a fine te la perde, vabbè, anche se è giusto in democrazia che ci sia un cambio e un ricambio. Quindi se dovesse vincere il centro-sinistra va benissimo, la speranza però faccia bene. Carburanti, stop al taglio sulle accise per gli sconti spesi oltre 2 miliardi di euro. L'ultimo taglio su benzina e diesel vale 6 centesimi al litro, compresa anche l'IVA. Per il petrolio, crisi finita, il prezzo torna a $70 dopo lo sblocco di Hormuz. I flussi del Golfo sono ripartiti sui mercati, nelle prossime settimane arriveranno 90 milioni di barili rimasti bloccati all'inizio della guerra. Corre il gas per la contesa tra Europa e Asia. Riprogettare i porti italiani per le sfide del Mediterraneo, Pessina della Federagenti, la specializzazione, la chiave di lettura, in Parlamento parte la riforma, ci vuole. E ancora il 4 luglio del Papa, con un messaggio a Trump, USA plasmati dai migranti. Leone XIV riceve la Liberty Medal e parla, senza mai citare il presidente, la grandezza morale di un paese si manifesta nella sua capacità di proteggere tutti. Questo è anche vero, Santo Padre, parole benedette. E ancora le celebrazioni in tono minore, l'orgoglio americano crolla nei sondaggi. 20 stati hanno deciso di non partecipare ai festeggiamenti, timori per il caldo, 40 gradi a Washington. Beh, insomma, andare a festeggiare con 40 gradi diventa un po' pericoloso. L'addio in Iran a Khamenei, guida suprema, però non è presente il figlio per ragioni di sicurezza. Per l'Iran inizia una nuova fase, da oggi la grande cerimonia funebre con 10 milioni di persone per la guida suprema. Il paese vuol dare l'impressione di essere compatto dopo la guerra con gli Stati Uniti. Delegazioni anche da India, Russia e Arabia Saudita. L'assenza di Mojitaba accende le speculazioni sul suo stato di salute. Altri raid sull'Ucraina, morta una bambina, ma Mosca conta 1,5 milioni di vittime fino a questo momento, niente male. Stanchezza, nel senso, volete finire questa guerra o no? Sono cifre spaventose. Putin, non puoi fare la guerra pensando di essere il capo e quindi magari ti volta dall'altra parte nel vedere 1,5 milioni di vittime, basta. Stanchezza e preoccupazione montano tra la popolazione, la maggior parte dei russi vuole la fine di questa guerra al più presto. E mentre Zelensky non deve soltanto difendersi, ma visto l'ultimo attacco da parte dei russi, deve fare la stessa cosa su Mosca. Su Mosca, quando i moscoviti cominciano a vedere tutte queste bombe che scendono, allora cominciano a chiedersi: ma ci hanno detto che qui abbiamo vinto questione di ore, come la gestione del Chieti, calcio. Allora, vabbò. Monaco, attentatrice in fuga, è passata anche dall'Italia. La donna sospettata per l'attacco all'oligarca ucraino è fuggita in automobile transitando il nostro paese. È stata avvistata a Francoforte, perquisito il suo domicilio, ricercata all'Interpol per attentato al magnate Ermolaev, si è travestita da uomo ma è stata identificata dalle telecamere. Qui c'è un messaggio da parte di Kiev a chi: Ermolaev era troppo vicino, pur essendo ucraino, troppo vicino alla Russia. Concorso e magistratura, inchiesta sulle tracce svelate, scatta allarme Morbillo. La Procura di Roma indaga su eventuali irregolarità, pronta l'istanza di annullamento da parte dei candidati. Il Ministero conferma una paziente positivo durante gli esami per diventare magistrato. Il fascicolo del PM al momento senza indagati e ipotesi di reato. I partecipanti valutano anche il ricorso al TAR. Uccide l'ex moglie malata in ospedale e poi si lancia dalla finestra al Lido di Camaiore. Prima ha ucciso l'ex moglie accoltellata e poi si è gettato dalla finestra ospedale Versilia di Lido di Camaiore Lucca, in cui la 67enne era ricoverata. Una vera tragedia familiare. E ancora, la professoressa accoltellata dal nipote di 17 anni, folla per il funerale, ti ricorderemo. Grazie per aver creduto in noi per tutto il tempo che ci hai regalato. Oggi le diciamo addio con lacrime agli occhi, ma anche con tanta gratitudine nel cuore per la insegnante morta. Citazione diretta, giudizio per Boccia, l'audio tra San Giuliano e la moglie. Dunque, la Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio di Maria Rosaria Boccia, imputata insieme a Carlo Tarallo in merito alla presunta diffusione illecita della registrazione di una conversazione privata tra l'allora ministro Gennaro San Giuliano e la moglie. Muore dopo il tuffo vietato in piscina, gli amici scappano senza soccorrerlo. La vittima aveva 28 anni, indagati tre con lui avevano scavalcato in notte la recinzione e poi, appena viste le difficoltà, l'amico se la sono date a gamba. Beh, insomma, a gambe voglio dire che questi tre ragazzi, insomma, sono da valutare. Se hai un amico che è in difficoltà, cosa vai? Ti giro dall'altra parte. Va bene, Roma, bus turistici padroni del centro direzionale per soli 17 euro al giorno. I pullman che vadono appunto le strade della zona nevralgica della città pagano per l'ingresso nella ZTL a concessione meno dell'equivalente di un singolo biglietto e poi fanno quello che vogliono. Il rischio della proroga infinita delle autorizzazioni tra nuove leggi e ricorsi al TAR e Consiglio di Stato. Vabbè, questo è un altro problema che ha per l'appunto Roma. Teramo, Lazzaroni, la nota ditta di biscotti va a fuoco a Isola del Gran Sasso, anzi a Colledara, 1 milione di danni, oltre 24 ore di operazioni di spegnimento dell'incendio, il deposito, l'azienda dolciaria da accertare le cause, danni intorno a 1 milione di euro. L'ARPA, nessun pericolo di inquinamento dal Lazzaroni che è andato a fuoco, l'Agenzia regionale per l'ambiente esclude contaminazione, il sindaco di Beri ordina precauzioni. In 2000 la Coppa Interamine ha saldati 400.000 euro di debiti, il patron Montauti, superata questa edizione, la manifestazione ora tornerà a volare alto. Il sindaco D'Alberto, dopo la gestione sbagliata del cinquantennale, ha rischiato di sparire. Per una settimana sui 7 campi allestiti città si affronteranno 120 squadre provenienti da 39 nazioni e 4 diversi continenti. E allora, dunque, si va verso una nuova Coppa Interamine, saldati i debiti, beh insomma, buone notizie, via dalla Coppa Interamine. Spero che rimanga alla grande, perché comunque è un momento di movimento per una città sempre più addormentata e piena anche di gente che dice e non dice. Botte e insulti alla moglie, ammonito dal questore, botte alla moglie anche quando era incinta, anche davanti ai figli piccoli, è un'altra storia di maltrattamenti, quella per cui il questore Pasquale Sorgonà ha emesso un ammonimento nei confronti di un quarantenne albanese residente nel Teramano. Processione ai fuochi per la festa, concluse le celebrazioni in onore alla Madonna delle Grazie e folla al santuario. Gran finale di giovedì sera per la tradizionale festa Madonna delle Grazie, che ha chiuso questa edizione con i fuochi d'artificio. Le celebrazioni sono iniziate alle 8.30 alla casa di riposo De Benedictis con l'esibizione del concerto bandistico Città di Noi Cottaro, diretto dal maestro Florangelo Orsini. E ancora, veniamo adesso invece un'altra notizia. Liceo Delfico, sequestro i nuovi lavori, al via il tavolo della provincia. L'organismo è stato istituito per far da raccordo tra amministrazione e portatori di interesse. Chiamati a farne parte amministratori, insegnanti, rappresentanti, genitori e degli studenti. Io la storia del liceo classico Delfico non riesco a capirla. Mi sforzo da matti, ma non capisco. Vabbè, allora andiamo ancora avanti. Nido solo fino alle 14.30. Una mamma protesta, il figlio ha messo fino a quell'ora ma lei esce al lavoro alle 15.30. L'assessora, siamo in cerca di soluzioni. Il problema non è chiedersi perché in Italia nascono sempre meno bambini, il problema è chiedersi perché chi decide di diventare genitore venga spesso lasciato solo. Questo è anche vero, lo dice una mamma, ma noi siamo d'accordo qui a Radio Mica con questa mamma, con queste mamme. Discarica di Gresciano 2, la regione chiede chiarimenti sul progetto. L'azienda ha presentato una modifica all'intervento per la copertura dei rifiuti nell'impianto già attivo. L'osservatorio Valtordino, soddisfatti della decisione del comitato di valutazione ambientale. E ancora, sicurezza stradale, piano da 173.000 euro, la provincia finanza lavori per la realizzazione di dossi e attraversamenti pedonali rialzati. Andiamo ancora avanti, dunque veniamo in provincia Alba Adriatica, si riaccende l'allarme per la movida violenta, una rissa non registrata dalle forze dell'ordine alimenta lo scontro politico. Noi moderati, l'amministrazione tace, l'assessore Tribuiani, sono mistificazioni, non è successo niente, invece la rissa c'è stata. Diploma speciale a Leonardo Mancinelli, lo studente è morto per meningite a Nereto alla scuola Peano Rosa. E ancora stadio, una sola offerta per i lavori a Sant'Egidio la Vibrata, manto in erba da sostituire col sintetico, il cantiere comincia a settembre, poteva cominciare anche subito visto che la Sant'Egidiese insomma deve fare un campionato e non lo può fare andando sempre a chiedere campi fuori Sant'Egidio, che poi è una bella cittadina ridente in Val Vibrata, e ora insomma che questi lavori si facessero. E ancora, pronto il nuovo sottopasso tra la stazione e la spiaggia, rimossa la transenna dopo i lavori di riqualificazione pianificazione, mancano soltanto le rifiniture. Prima a passare due turisti in bicicletta, Del Russo di Rete Ferroviaria Italiana, telecamere anche per la sicurezza. E ancora a Giulianova di Candido va con Forza Italia, i dirigenti dicono porta tanta competenza. Colpito con i racchettoni, ferito un 18enne, il ragazzo è stato aggredito sul lungomare centrale da uno straniero, risultato ubriaco e denunciato. Spiagge attrezzate per i disabili a Roseto, restano ostacoli negli stabilimenti installati tra le passerelle per le carrozzine e tratti liberi dell'Arenile, ma lì di sono poco attrezzati. La denuncia di una mamma, offrono le sedie job ma non è possibile raggiungere ombrellone. E ancora al via sfacci d'erba, divieti sulle strade, i lavori da lunedì a Roseto. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Albero a tagliare sul lungomare, scatta il sit-in degli ambientalisti a Silvi, con Alpa e Italia Nostra manifestano per chiedere la sospensione dell'abbattimento e analisi. Il comune, valutazioni tecniche dicono che la pianta è ad alto rischio, ne metteremo 3 per ognuna tolta. E ancora lo sport, per chiudere con il campionato del mondo di calcio, mamma mia, cominciamo a vedere delle partite stupende. Per esempio ieri sera stanotte Argentina Isola Capoverde, che partita! Al gol di Messi ha risposto quel pareggio allo stesso modo, stesso angolo, stessa posizione l'attaccante dell'Isola Capoverde. Ma questi signori sanno fare a calcio, ci sanno proprio giocare, altro che, vabbè, ecco, l'Italia è che vedessero un po' le partite di questi signori, va bene, così imparano un po' a giocare. No che noi italiani, i giocatori entrano in campo che sono già stanchi, già non ce la facciamo più, va bene, ma questo dal primo giorno del campionato, beh, non va bene così, bisogna cambiare mentalità, però i soldi poi li vogliono tanti. Dunque, mondiale al via gli ottavi, apre subito Canada Marocco alle 23 italiane, la Francia affronta il Paraguay, domani tocca al Brasile. Che insomma è molto molto importante la partita del Brasile, gioca, diciamo pure francamente, una partita con la Norvegia, beh, insomma, che è una super sfida, vabbè. Tanto abbiamo fiducia in Carlo Ancelotti. Io quel signore penso che sia anche un po' fortunato, perché oltre ad essere molto molto bravo, i cambi che ha fatto hanno cambiato il volto appunto al Brasile. E intanto c'è la sfida anche tra Spagna e Portogallo. Ronaldo sfida Lamine Yamal lunedì agli ottavi, lo scontro generazionale tra fenomeni in Portogallo-Spagna. Vedete, io il gol che ha fatto Ronaldo, poi annullato per un millimetro anche di meno di fuorigioco, io l'avrei dato, per quanto è stato bello. C'è un cross da lontano, un pallone che arrivava dall'alto, dal cielo, l'ha stoppato, non ha fatto fare neanche un centimetro e poi sempre con lo stesso piede l'ha infilato in porta. Mamma mia, son gol da cineteca. Caos Germania, parte la rivoluzione, esonerato Nagelsmann, in arrivo Klopp. Intanto in Italia per la nuova nazionale, Malagò e Abodi pianificano il futuro, il presidente e il ministro hanno parlato del nuovo CT di Euro 2032. Veniamo al tennis, Sinner si prende la scena agli ottavi di Wimbledon, il campione elimina l'americano Bruschi, sono felice per i miglioramenti. Passano il turno anche Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini oggi in campo. Hamilton in pole nelle qualifiche della gara sprint, al secondo posto al Silverstone il pilota Ferrari, il protagonista sulla pista di casa, solo Antonelli tiene il passo ed è secondo. Gila dice sì al Milan nel calciomercato, l'Inter all'assalto di Khalili, che si saluta l'Arabia Saudita, Juve studia il colpo, la Fiorentina vuole Coleosso, il Genoa pensa a Dovic della Roma. Dunque, e ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Chieti Russo salta tutto, Di Labio prepara il piano B. Di Labio comunque è un portento, lasciate dire, sono un ammiratore di Labio, io sono un fan, perché dall'inizio dell'anno ne ha dette tante, sempre poi smentite il giorno dopo, è un grande, ma lui sempre positivo fino alla fine. Va bene, speriamo che non salti, perché è troppo simpatico, non salti anche l'eccellenza, tanto per capirci, perché qui se non pagano salta tutto, altro che, si ricomincia dalla prima categoria. Vabbè, speriamo di no, per la simpatia che ha il presidente Labio, per il quale va tutto bene. Vabbè, intanto Bruni resta al Teramo Calcio ed è la priorità, arrivata la firma al difensore sul rinnovo del contratto, il 20 luglio si va in ritiro, perfetto. E ancora sondaggio da parte della Santa Giuliese per Banega, Vegas dell'Aquila, possono arrivare anche Missori e Angiulli. Insomma, la Sante sta preparando una grande squadra. Serie D, nuovo lavoro, la conferma di Panzera. A 4 settimane quasi dal date ritiro estivo, la città ha già dato una linea orientativa al mercato, naturalmente con Dercole che sta facendo i primi acquisti. Va bene, allora signori, ci siamo, tra poco gli appunti di Radio Amica International. Innanzitutto arriva la scuola del maestro Umberto De Battistis. Prego regia, vai.
2: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, andiamo avanti con quello che va naturalmente oggi musica su Radio Amica. Arriva Etmania Show, le hit dell'estate 2026. Di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Di Sante Mobili, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, e quindi chiama Top Clean. Andiamo con le notizie riservate, va bene, ci siamo, aspettando il nuovo grande festival da mercoledì 15 di luglio sulla Amica, Radio Amica International. Arriva il nuovo grande super festival, vai!

0: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Andiamo con notizie riservate. Dunque, abbiamo parlato poc'anzi di Tebania Show, le hit dell'estate. Bene, tra queste andate a pescare il super tormentone dell'estate 2026, un'altra grande iniziativa di Radio Mica. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita all'indirizzo di Radio Mica su WhatsApp 335-6564-507. Siamo qui Arlecchino da Sante, ristorante in sola base di pesce a Tortoletto Alto, Residence Tortorella. Super sabato, super domenica. E vai, prenota al 347-37-64-271. Andiamo ancora avanti con l'assessore di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Nido. Mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gas auto, va bene, che costa anche poco. Vabbè, andiamo avanti signori, perché abbiamo la raccolta porta a porta. Sabato 4, niente. Domenica 5, plastica e metalli. Dopo le ore 20, sotto il portone di casa, plastica e metalli. Andiamo con la fortuna, perché ogni tanto ci vuole. Benissimo, allora andiamo con la fortuna. Sentiamo un po', prego, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque andiamo subito avanti con il concorso numero 106 al Super Enalotto, la combinazione vincente 22, 26, 30, 40, 68, 86, numero jolly 72, superstar 48, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 21.000 euro, e 4 392 euro, e 3 28 euro 89, ai 2 5 euro e 63 per una super combinazione vincente che è la seguente: 22, 26, 30, 40, 68, 86, numero jolly 72, superstar 48. Si ricomincia con un jackpot che vale 189 milioni di euro a partire dal fine settimana sabato. Va bene.

0: le canzoni sotto l'ombrellone, ci siamo, prego! Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Allora, sabato e domenica vi auguro un gran fine settimana al mare o in montagna, dove volete voi. Importante è che vi rilassate un po', eh? Perfetto, benissimo. Allora, andiamo con le farmacie di turno. Teramo Citaia, Netti Calcio e Vele Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani, cioè domenica mattina praticamente, a Moscione Bellante, Antonelli Mosciano, ad Altri Pepe, a Pinete Silvi di Pietro Pinetto, a Giulianova Ielo Via Rossini, Val Virata a Tortorancarano Comunale Corropoli, a Roseto Candelori sulla Via Nazionale, a Casalisola Gran Sasso Cerchiara, Montorio Merlini Montorio, a Campi Mascitti via Mirabili Sant'Onofrio, Teramo Citaia, Netti Calcio, Teramo, va bene, via Crispi, perfetto. Dunque, queste le farmacie di turno. Andiamo, signori, con le super classifiche, ultimo atto prima dell'oroscopo del fine settimana, sabato e domenica, 4 e 5 di luglio 2026, il tempo vola via, ed è vero, sentiamo, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 8.0 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo ai libri più venduti. Innanzitutto Radio Mica International 49, complimenti. I libri più venduti della settimana, primo posto è Un po' con la notte, un po' con l'alba e L'aria a tutti. Davanti è Travezzini, Rocco Schiavone. Al terzo Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV. Al quarto posto Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone. Al quinto Game Olympus di Heather Reilly. Comanda ed Un po' con la notte e un po' con l'alba di L'aria a tutti. Perfetto, benissimo, questo è il libro più venduto della settimana. Allora, chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, eccetera, eccetera. Velocemente, signori, andiamo.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Siamo arrivati all'oroscopo del giorno, bene, anzi del fine settimana.
2: settimana, sabato 4, domenica 5 luglio 2026 Ariete. La giornata ti mette di fronte a una sorta di dilemma personale da sciogliere che riguarda il modo in cui amministrare il denaro. Toro, la configurazione ti mette addosso una sensazione di urgenza legata probabilmente a una sorta di visione che ha qualcosa che somiglia a una rivelazione.

Saturno e Gemelli, è difficile per non dire impossibile tirarti indietro oggi e nei prossimi giorni. La giornata ha qualcosa di folgorante. Cancro, sono giorni particolari e forse sentirai la necessità di approfittare del fine settimana per staccare davvero la spina. Leone, la vita di relazione continua a essere particolarmente vivace e stimolante, al punto che forse sentirai anche la necessità di porre dei limiti. Vergine, la luna in opposizione al tuo seguito mitiga in parte il livello di tensione generato dal resto della configurazione. Veniamo alla bilancia. Un bel groviglio di aspetti contribuisce a rendere questo tuo fine settimana movimentato e in parte imprevedibile. La cosa migliore sarebbe decidere l'ultimo momento di partire per un viaggio con qualche amico. Scorpione, la luna trascorre tutto il fine settimana nel settore legato all'amore. Sembra proprio che tu non abbia scelte, dovrai arrenderti ai sentimenti. Sagittario, oggi la giornata invita a scalare la marcia, rallentando il tuo passo ed evitando di farti prendere l'ostaggio dalla fretta. Capricorno, elementi contrastanti rendono il tuo fine settimana variegato ma emotivamente soddisfacente. L'aspetto più impegnativo è la gestione della vitalità e della tensione. Acquario, tieni d'occhio l'impulsività eccessiva al momento di fare spese. Oggi la nuova e piacevolissima sensazione di libertà raggiunge dei picchi che hanno qualcosa di esaltante. Pesci, la tensione incalzante che ti senti addosso in questi giorni ti aiuta a trovare la chiave giusta per esprimere con naturalezza le emozioni che ti attraversano. Va bene così? Perfetto. Comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti alle Grandi Marche, i consigli dell'architetto Abelante, Terra Montesilvano, Samete del Tronto, di Paolo Arredamenti, Super Arredamenti, Eco Shop Online all'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica da oggi sabato? Beh, un gran fine settimana con Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Perfetto. I nostri festival dal 15 di luglio. Signore e signori, andiamo col nuovo grande concorso e festival su Radio Amica. Andiamo adesso e la raccolta porta a porta. Sabato 4 luglio nulla, domenica 5 plastica e metalli. Perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, all'indirizzo radioamicainternational.it. Fair play ci sei, ok, ci siamo anche noi, chiudiamo qui, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, vi auguriamo un bellissimo sabato, una grande domenica, ci sentiamo nelle prossime edizioni di Primissima e Notiziario del Giorno. Grazie a tutti, buona giornata, buona domenica, andiamo al mare, forza e coraggio, ciao!

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Taramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Da! Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprieti.

407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo. Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se ne vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei,
0: ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa,
0: non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo la pace, eh.
0: Vabbè, ya.

0: runway.
1: What are you doing it for? Is it for you?

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole, fritte.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, siamo arrivati al fine settimana, esattamente sabato 4 luglio e domenica 5 luglio 2026, San Procopio, il segno più del giorno, il segno dei pesci, e là, poi ancora, ricordo che oggi è il grande giorno di Ultimo a Roma, a Tor Vergata, davanti a 250.000 spettatori e più, una serata stratosferica. E ancora, parleremo anche di questa notizia, rubate 20.000 dosi di fentanyl, la droga dello zombie, maxi furto all'ospedale israelitico di Roma, la procura di Roma indaga sulla sparizione di 80 fiale dalla cassaforte della farmacia, vertice urgente del governo a Palazzo Chigi, reato di messa a custodia esteso ai medicinali, Roma, bus turistici padroni del centro per 17 euro al giorno, e poi ancora NATO, finanziamenti a Kiev per 70 miliardi di euro, vertice di Ankara, Meloni sente Erdogan, il monito del Papa per il 4 luglio, gli USA plasmati da immigrati, dice il Papa. E ancora vigilanza, invece Trump ci crede un po' meno. Vigilanza Rai, la sinistra fa muro, Rossi un errore, il no ad Agnes. I nuovi palinsesti della Rai, torna Benigni, ma stoppa la Fagnani per chi l'ha visto. E poi ancora Ostia Antica Festival, l'esistrata l'eroina moderna antiviolenza. E per lo sport ho visto Argentina Isola Capoverde, signori, ha vinto l'Argentina alla fine 3-2, ma signori, due gol Capoverde che gioca un bellissimo calcio, due gol fantastici da campioni. Il primo, hanno imitato Messi tale quale, come ha fatto il gol Messi, copia da parte dell'attaccante del Capoverde, l'isola Capoverde. Beh, sono cose eccezionali. Oh, su Chieti poi ci torniamo per un attimino, davvero poi dite, non si ride sulle disgrazie altrui, sì, però va, il presidente, voglio dire, non dice mai cose giuste, nel senso che ieri leggevamo sui giornali, ormai è fatta Chieti, tra qualche ora si firma. Oggi la notizia, Russo se ne va, non raggiunto l'accordo. Ma perché è semplice? Perché ci sono 1,5 milioni a pagare e 500.000 se vuoi ricominciare, minimo, o no? Allora, chi butta 2 milioni di euro di questi tempi, così, zazza, per ricominciare dall'eccellenza? Ma dai, andiamo, ci vuole un po' di testa, dai. Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma. Ok, bene, allora vi ricordo la bella giornata di oggi e di domani, un caldo tranquillo, va bene, non più anomalo, ma anche se dicono che luglio potrà essere con il caldo anche forte come negli ultimi giorni abbiamo visto noi altri, va bene, però visto che ci siamo, insomma, godiamoci anche quest'estate, vabbè, vuol dire che ci metteremo sotto l'ombrellone, via. Allora, apriamo primissima, signori, dopo averci dato una bella botta di energia, signori, che ci vuole per ricominciare bene la giornata, per prepararci al sabato sera, la domenica, eccetera, e allora adesso primissima, prima parte, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene. Dunque, cosa va oggi musicalmente parlando su Radio Amica International? Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Prego ascoltare e votare, poi vi spieghiamo perché. Va bene, dunque ancora Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music, un'estate piena di eventi musicali.
La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore e domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica International è arrivata la novità del momento, Bring Your Love, firmata da Madonna Sabrina Carpenter. Ok, che musica. Bentornata estate, Gardelideo aperto, sempre aperto, Tortore Toledo, Lungomare Arena, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Gardelido, vi aspetta a Tortore Toledo. Tra poco la massima del giorno, prima ancora andiamoci a prendere un bel caffè, eh? Eccolo qui il caffè, pronti via, vai!

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati alla massima del giorno. Allora, che poi sarebbe questa? Attenzione, dunque, gli interessi, non i principi, rendono irrevocabili tante nostre decisioni. Per interesse si fa e non si fa. Vabbè. Dunque, andiamo ancora avanti perché a questo punto abbiamo la scuola musicale Maestro Umberto Battistis, ma soprattutto il Coro Verdi, diretto dal Maestro Umberto Battistis, che presenta un appuntamento straordinario per domenica 5 luglio alle ore 18.30 presso la sala convegni della Camera di Commercio in via Savini a Teramo. Ingresso libero, perfetto. Dunque, Giugno in Coro che va anche a luglio per il grande successo che ha avuto. Radio Amica Internazionale presenta Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. Dunque, ancora qualche giorno perché in molti la vogliono ascoltare ancora. Vabbè, perché dice che esce bene. Da Radio Amica esce tutto bene. Vabbè, grazie. Allora, andiamo ancora avanti. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. È un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Ok, perfetto, bene. Andiamo ancora avanti. È il momento di Top Clean, tra poco.

0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Buona domenica, buon sabato, buona domenica a tutti. Va bene, il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita sul WhatsApp a Radio Mic International Teramo al 335-6564-507. E scrivi soltanto la canzone. Perfetto. A settembre, esattamente il 13 settembre, quando riparte anche Radio Domenica Show, nuova edizione 2026-2027, in quell'ambito, nella prima puntata, vi diremo qual è il tormentone dell'estate scelto da voi. Di Sante Mobili Arredi, Via Nazionale 5, San Nicolò a Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Ristorante a base di pesce Nero di Seppia, che sera stasera al Nero di Seppia. Ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novalido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Patinari. Che volete? È una super serata, una super giornata a base di pesce. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente ce l'abbiamo. Un omaggio al Messico che organizza i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti e Canada. La cucaraccia, intanto si balla. Vabbè. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi la colazione, ossigeno, anzi un assaggino di primo o secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, ancora prima c'è il Garde Lido, vai! E buona settimana, fine settimana, anche tanti cazzari che vanno in giro, quelli che dicono cazzati, insomma, diciamo. Diciamo bene. Bravo. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garde Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garde Lido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garde Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomar-

0: Il tempo che farà, dunque, due giornate bellissime ci aspettano, con tempo davvero solare, va bene, però non fa caldo come negli giorni passati, si sta benissimo. Un campo ad alta pressione abbraccia l'Abruzzo e garantisce tempo stabile, zero termico intorno ai 4300 metri, mare mosso, venti moderati, le temperature: L'Aquila più 16, più 28, Sulmona più 17, più 29, Pescara più 23, più 28, Chieti più 20, più 27, Teramo più 20, più 29, Giulianova più 22, più 29, Roccaraso più 13, più 22, Martinsicuro più 23, più 29, San Benedetto del Tronto più 22, più 29. Siamo arrivati al 4 e 5 di luglio 2026, esattamente siamo arrivati al giorno numero 186 dell'anno 2026, alla fine mancano 179, il sole è sorto alle 5.30, tramonterà questa sera alle 20.38, va bene così? Perfetto. Dunque, allora, ci siamo, come già detto, va bene, andiamo con il momento chiaramente riservato logicamente al notiziario del giorno. Prego regia, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti, signori, con il notiziario del giorno di sabato 4, domenica 5 luglio 2026, San Procopio. Il segno più vivo del giorno è il segno dei pesci. Bene, dunque, veniamo alla prima notizia. 20.000 dosi di fentanyl rubate all'ospedale israeliti con Roma, sospetti su 10 dipendenti. La procura di Roma indaga sulla sparizione delle 80 fiale custodite nella cassaforte della farmacia. Nessuna telecamera di sorveglianza. Allora che la mette a fare la cassaforte se non c'è sistema di sorveglianza? Ma dai, dunque, la responsabile struttura carabinieri, non so come sia successo. Abbiamo sempre effettuato i controlli. Brava! Questa responsabile è veramente responsabile. Dunque, il colpo messo a segno in due giorni, la denuncia dopo il secondo ammanco, avviata l'ispezione del Ministero della Salute. Missato i laboratori con altre sostanze, il nuovo business per i gruppi criminali, ma attenzione, perché chi prende il fentanyl davvero diventa una larva umana. Attenzione, ma da subito, non è che deve aspettare chissà quanto tempo. Ho visto dei filmati provenienti dall'America, signori, è da scappare via, fuggire. Arriva la stretta di Palazzo Chigi verso il reato di omessa custodia. La riunione di urgenza convocata dal sottosegretario Mantovano, disatteso il piano del 2024 in ogni struttura sanitaria, ci sarà un responsabile per il farmaco. L'allarme del governo: bastano dosi di 0,2 grammi a provocare la morte. In passato ci sono stati altri furti. Pensate un po', in una situazione così importante non ci sono telecamere, non c'è niente. È una droga letale e invisibile il fentanyl. In America è davvero una epidemia. Lo stallo in vigilanza Rai, centro-sinistra fa muro, Rossi no ad Agnes sbagliato. Le opposizioni decise: non proporremo nessuno per sostituire i dimissionari. La Russia: facciamo rosi di nomi per il presidente, ma rinunci a un membro del CDA. La lettera degli eurodeputati democratici alla Commissione: l'Italia sta violando le regole sull'informazione. Beh, adesso bisogna vedere se l'informazione è giusta, quella di centro-sinistra o quella di centro-destra. E nei palinsesti torna Benigni, Fagnani, niente chi l'ha visto. Prima serata su Rai 1 per il premio Oscar per De Martino, un Sanremo internazionale. Nessun erede per Sciarelli, l'azienda ha scartato l'ipotesi della conduttrice delle belve. E dunque, poi Venier rinnovata, volevo lasciare, invece Mara Venier confermata su Rai 1 per domenica in ci sarà. E poi saranno anche due serate speciali per Sal Da Vinci e torna anche Roberto Benigni. Beh, insomma, una stagione in Rai davvero niente male. Manca Amadeus, si pensava che fosse presente nei palinsesti, invece dovrà fare qualche mese o anno di purgatorio, se l'è guadagnato tutto. Lui pensava, torno a ribadire, che pensava che andando in un'altra televisione, oltretutto quasi sconosciuta, va bene, pur con dietro imprenditori americani di un certo livello, va bene, significa niente. Lui pensava: vado io, faccio qui, faccio là. No, perché carissimo Amadeus, tu in Rai, sai cosa facevi? Dicevi soltanto buongiorno, buonasera, evviva! Va bene, lo fanno tutti, ecco che facevi tu. Quindi adesso invece sei seduto in bocca alle maniche, fallimento completo. Vabbè, andiamo avanti. Meloni, e ti sta anche bene perché sei arrogante e presuntuosa. Andiamo avanti. Meloni e il vertice NATO. La distanza da Trump all'Ucraina: 40 miliardi. La premier verso il summit di Ankara: nessun incontro in agenda con Donald Trump. Telefonata con Erdogan: l'Italia non prepara nuovi invii di armi e munizioni a Kiev. Confronto col leader turco sulla Libia. Ieri Caravelli era a Bengasi, il faro sul fianco sud. E ancora, Conte e l'Islam ripartono da Napoli insieme, core a core innamorati. Fronte progressista avanti di 3 punti, in questo momento, attenzione, secondo le ultime ricerche e dati sarebbe il centro-sinistra avanti di 3 punti, 52-49. Altro che divisi su tutto, come prova a raccontare la destra al governo, il campo largo Alleanza per la Costituzione, come vorrebbe ribattezzarlo Giuseppe Conte, è più compatto di quanto non venga raccontato, e addirittura sembra che sia davanti al centrodestra, così le ultime notizie. Dunque, con il 52% il centrosinistra. Poi staremo a vedere, perché poi generalmente quando si va a votare diventa tutta un'altra storia, è come la partita, no? Una partita di calcio, vince facile e poi a fine che la perde, vabbè, anche se è giusto in democrazia che ci sia un cambio e un ricambio, quindi se vince il, se dovesse vincere il centro-sinistra va benissimo, la speranza però faccia che faccia bene. Carburanti, stop al taglio sulle accise per gli sconti spesi oltre 2 miliardi di euro, l'ultimo taglio su benzina e diesel vale 6 centesimi al litro compresa anche l'IVA. Per il petrolio, crisi finita, il prezzo torna a $70 dopo lo sblocco di Hormuz. I flussi del Golfo sono ripartiti sui mercati, nelle prossime settimane arriveranno 90 milioni di barili rimasti bloccati all'inizio della guerra. Corre il gas per la contesa tra Europa e Asia. Riprogettare i porti italiani per le sfide del Mediterraneo, Pessina della Federagenti, la specializzazione, la chiave di lettura, in Parlamento parte la riforma, ci vuole. E ancora il 4 luglio del Papa, con un messaggio a Trump, USA plasmati dai migranti, Leone XIV riceve la Liberty Medal e parla senza mai citare il presidente, la grandezza morale di un paese si manifesta nella sua capacità di proteggere tutti, questo è anche vero, Santo Padre, parole benedette. E ancora le celebrazioni in tono minore, l'orgoglio americano crolla nei sondaggi, 20 stati hanno deciso di non partecipare ai festeggiamenti, timori per il caldo, 40 gradi a Washington, beh insomma andare a festeggiare con 40 gradi diventa un po' pericoloso. L'addio in Iran a Khamenei, guida suprema, però non è presente il figlio per ragioni di sicurezza. Per l'Iran inizia una nuova fase, da oggi la grande cerimonia funebre con 10 milioni di persone per la guida suprema. Il paese vuol dare l'impressione di essere compatto dopo la guerra con gli Stati Uniti. Delegazioni anche da India, Russia e Arabia Saudita, l'assenza di Mosi Taba accende le speculazioni sul suo stato di salute. Altri raid sull'Ucraina, morta una bambina, ma Mosca conta 1,5 milioni di vittime fino a questo momento, niente male. Stanchezza, nel senso volete finire questa guerra o no? Sono cifre spaventose. Putin, non puoi fare la guerra pensando di essere il capo e quindi magari ti volta dall'altra parte nel vedere 1,5 milioni di vittime, basta. Stanchezza e preoccupazione montano tra la popolazione, la maggior parte dei russi vuole la fine di questa guerra al più presto, e mentre Zelensky non deve soltanto difendersi, ma visto l'ultimo attacco da parte dei russi deve fare la stessa cosa su Mosca. Su Mosca, quando i moscoviti cominciano a vedere tutte queste bombe che scendono, allora cominciano a chiedersi: ma ci hanno detto che qui abbiamo vinto questione di ore, come la gestione del Chieti, calcio. Allora, babò. Monaco, attentatrice in fuga, è passata anche dall'Italia. La donna sospettata per l'attacco all'oligarca ucraino è fuggita in automobile transitando il nostro paese. È stata avvistata a Francoforte, perquisito il suo domicilio, ricercata all'Interpol per attentato al magnate Ermolaev, si è travestita da uomo ma è stata identificata dalle telecamere. Qui c'è un messaggio da parte di Kiev a chi: Ermolaev era troppo vicino, pur essendo ucraino, troppo vicino alla Russia. Concorso e magistratura, inchiesta sulle tracce svelate, scatta allarme Morbillo. La Procura di Roma indaga su eventuali irregolarità, pronta l'istanza di annullamento da parte dei candidati. Il Ministero conferma una paziente positivo durante gli esami per diventare magistrato. Il fascicolo del PM al momento senza indagati e ipotesi di reato. I partecipanti valutano anche il ricorso al TAR. Uccide l'ex moglie malata in ospedale e poi si lancia dalla finestra al Lido di Camaiore. Prima ha ucciso l'ex moglie a coltellate, poi si è gettato dalla finestra ospedale Versilia di Lido di Camaiore Lucca, in cui la 67enne era ricoverata. Una vera tragedia familiare. E ancora, la professoressa coltellata dal nipote di 17 anni, folla per il funerale, ti ricorderemo. Grazie per aver creduto in noi per tutto il tempo che ci hai regalato. Oggi le diciamo addio con lacrime agli occhi, ma anche con tanta gratitudine nel cuore per la insegnante morta. Citazione diretta, giudizio per Boccia, l'audio tra San Giuliano e la moglie. Dunque la Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio di Maria Rosaria Boccia, imputata insieme a Carlo Tarallo in merito alla presunta diffusione illecita della registrazione di una conversazione privata tra l'allora ministro Gennaro San Giuliano e la moglie. Muore dopo il tuffo vietato in piscina, gli amici scappano senza soccorrerlo. La vittima aveva 28 anni, indagati tre con lui avevano scavalcato di notte la recinzione e poi, appena viste le difficoltà, l'amico se la sono date a gamba. Beh, insomma, a gambe, voglio dire che questi tre ragazzi, insomma, sono da valutare. Se hai un amico che è in difficoltà, cosa vai? Ti giro dall'altra parte. Va bene, Roma, bus turistici padroni del centro direzionale per soli 17 euro al giorno. I pullman on/off che vadono appunto le strade della zona nevralgica della città pagano per l'ingresso nella ZTL a concessione meno dell'equivalente di un singolo biglietto e poi fanno quello che vogliono. Il rischio della proroga infinita delle autorizzazioni tra nuove leggi e ricorsi al TAR e Consiglio di Stato. Vabbè, questo è un altro problema che ha per l'appunto Roma. Teramo, Lazzaroni, la nota ditta di biscotti va a fuoco a Isola del Gran Sasso, anzi a Colledara, 1 milione di danni, oltre 24 ore di operazioni di spegnimento dell'incendio, il deposito, l'azienda dolciaria da accertare le cause, danni intorno a 1 milione di euro. L'ARPA, nessun pericolo di inquinamento dal Lazzaroni che è andato a fuoco, l'Agenzia regionale per l'ambiente esclude contaminazione, il sindaco di Beri ordina precauzioni. In 2000 la Coppa Interamine ha saldati 400.000 euro di debiti, il patron Montauti, superata questa edizione, la manifestazione ora tornerà a volare alto. Il sindaco D'Alberto, dopo la gestione sbagliata del cinquantennale, ha rischiato di sparire. Per una settimana sui 7 campi allestiti città si affronteranno 120 squadre provenienti da 39 nazioni e 4 diversi continenti. E allora, dunque, si va verso una nuova Coppa Interamine, saldati i debiti, beh insomma, buone notizie, via dalla Coppa Interamine. Spero che rimanga alla grande perché comunque è un momento di movimento per una città sempre più addormentata e piena anche di gente che vabbè, dice e non dice. Botte e insulti alla moglie, ammonito dal questore, botte alla moglie anche quando era incinta, anche davanti ai figli piccoli, un'altra storia di maltrattamenti, quella per cui il questore Pasquale Sorgonà ha emesso un ammonimento nei confronti di un 40enne albanese residente nel Teramano. Processione ai fuochi per la festa, concluse le celebrazioni in onore alla Madonna delle Grazie e folla al santuario. Gran finale di giovedì sera per la tradizionale festa Madonna delle Grazie che ha chiuso questa edizione con i fuochi d'artificio. Le celebrazioni sono iniziate alle 8.30 alla casa di riposo De Benedictis con l'esibizione del concerto bandistico Città di Noi Cottaro, diretto dal maestro Florangelo Orsini. E ancora, veniamo adesso invece un'altra notizia. Liceo Delfico, sequestro i nuovi lavori, al via il tavolo della provincia. L'organismo è stato istituito per far da raccordo tra amministrazione e portatori di interesse. Chiamati a farne parte amministratori, insegnanti, rappresentanti, genitori e degli studenti. Io la storia del liceo classico Delfico non riesco a capirla. Mi sforzo da matti, ma non capisco. Vabbè, allora andiamo ancora avanti. Nido solo fino alle 14.30. Una mamma protesta, il figlio ha messo fino a quell'ora ma lei esce al lavoro alle 15.30, l'assessora, siamo in cerca di soluzioni. Il problema non è chiedersi perché in Italia nascono sempre meno bambini, il problema è chiedersi perché chi decide di diventare genitore venga spesso lasciato solo, questo è anche vero, lo dice una mamma, ma noi siamo d'accordo qui a Radio Amica con questa mamma, con queste mamme. Discarica di Gresciano 2, la regione chiede chiarimenti sul progetto, l'azienda ha presentato una modifica all'intervento per la copertura dei rifiuti nell'impianto già attivo. L'osservatorio Valtordino soddisfatti della decisione del comitato di valutazione ambientale. E ancora, sicurezza stradale piano da 173.000 euro, la provincia finanzia lavori per la realizzazione di dossi e attraversamenti pedonali rialzati. Andiamo ancora avanti, dunque veniamo in provincia, Alba Adriatica, si riaccende l'allarme per la movida violenta, una rissa non registrata dalle forze dell'ordine alimenta lo scontro politico, noi moderati, l'amministrazione tace, l'assessore Tribuiani, sono mistificazioni, non è successo niente, invece la rissa c'è stata. Diploma speciale a Leonardo Mancinelli, lo studente è morto per meningite a Nereto alla scuola Peano Rosa. E ancora stadio, una sola offerta per i lavori a Sant'Egidio la Vibrata, manto in erba da sostituire col sintetico, il cantiere comincia a settembre, poteva cominciare anche subito visto che la Sant'Egidiese insomma deve fare un campionato e non lo può fare andando sempre a chiedere campi fuori Sant'Egidio, che poi è una bella cittadina ridente in Val Vibrata, e ora insomma che questi lavori si facessero. E ancora, pronto il nuovo sottopasso tra la stazione e la spiaggia, rimossa la transenna dopo i lavori di riqualificazione pianificazione, mancano soltanto le rifiniture. Prima passare due turisti in bicicletta del Russo di Rete Ferroviaria Italiana, telecamere anche per la sicurezza. E ancora a Giulianova di Candido va con Forza Italia, i dirigenti dicono porta tanta competenza. Colpito con i racchettoni, ferito un 18enne, il ragazzo è stato aggredito sul lungomare centrale da uno straniero, risultato ubriaco e denunciato. Spiagge attrezzate per i disabili a Roseto, restano ostacoli negli stabilimenti installati tra le passerelle per le carrozzine e tratti liberi dell'Arenile, ma lì di sono poco attrezzati. La denuncia di una mamma, offrono le sedie job ma non è possibile raggiungere ombrellone. E ancora al via sfacci d'erba, divieti sulle strade, lavori da lunedì a Roseto. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Albero a tagliare sul lungomare, scatta il sit-in degli ambientalisti a Silvi, con Alpa e Italia Nostra manifestano per chiedere

0: signori, va bene, così imparano un po' a giocare. No, no, che noi italiani i giocatori entrano in campo che sono già stanchi, già non ce la facciamo più, va bene, ma questo dal primo giorno del campionato, beh, non va bene così, bisogna cambiare mentalità, però i soldi poi li vogliono tanti. Dunque, mondiale al via gli ottavi, apre subito Canada Marocco alle 23 italiane, la Francia affronta il Paraguay, domani tocca al Brasile, che insomma è molto molto importante la partita del Brasile, appunto, che gioca, diciamo pure francamente, una partita con la Norvegia, beh, insomma, che è una super sfida, vabbè, tanto abbiamo fiducia in Carlo Ancelotti. Io quel signore penso che sia anche un po' fortunato, penso, perché oltre ad essere molto molto bravo, i cambi che ha fatto hanno cambiato il volto appunto al Brasile. E intanto c'è la sfida anche tra Spagna e Portogallo. Ronaldo sfida Lamine Yamal lunedì agli ottavi, lo scontro generazionale tra fenomeni in Portogallo-Spagna. Vedete, io il gol che ha fatto Ronaldo, poi annullato per un millimetro anche di meno di fuorigioco, io l'avrei dato, per quanto è stato bello. C'è un cross da lontano, un pallone che arrivava dall'alto, dal cielo, l'ha stoppato, non ha fatto fare neanche un centimetro e poi sempre con lo stesso piede l'ha infilato in porta. Mamma mia, son gol da cineteca. Caos in Germania, parte la rivoluzione, esonerato Nagelsmann, in arrivo Klopp. Intanto in Italia, per la nuova nazionale, Malagò e Abodi pianificano il futuro, il presidente e il ministro hanno parlato del nuovo CT di Euro 2032. Veniamo al tennis, Sinner si prende la scena agli ottavi di Wimbledon, il campione elimina l'americano Bruschi, sono felice per i miglioramenti, passano il turno anche Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini oggi in campo. Hamilton in pole nelle qualifiche della gara sprint, al secondo posto a Silverstone il pilota Ferrari, il protagonista sulla pista di casa, solo Antonelli tiene il passo ed è secondo. Gila dice sì al Milan nel calciomercato, l'Inter all'assalto di Khalili, che si saluta l'Arabia Saudita, Juve studia il colpo, la Fiorentina vuole Coleosso, il Genoa pensa a Dobic della Roma. Dunque, e ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Chieti russo salta tutto, Di Labio prepara il piano B. Di Labio comunque è un portento, lasciate dire, sono un ammiratore di Labio, io sono un fan, perché dall'inizio dell'anno ne ha dette tante, sempre poi smentite il giorno dopo, è un grande, ma lui sempre positivo fino alla fine, va bene, speriamo che non salti perché è troppo simpatico, non salti anche l'eccellenza, tanto per capirci, perché qui se non pagano salta tutto, altro che, si ricomincia dalla prima categoria. Vabbè, speriamo di no, per la simpatia che ha il presidente Labio, per il quale va tutto bene. Vabbè, intanto Bruni resta al Teramo Calcio ed è la priorità, è arrivata la firma al difensore sul rinnovo del contratto, il 20 luglio si va in ritiro, perfetto. E ancora sondaggio da parte della Sant'Egidiese per Banega dell'Aquila, possono arrivare anche Missori e Angiulli, insomma la Sante sta provando una grande squadra. Serie D, Giovanova lavora la conferma di Panzera, a 4 settimane quasi dal date ritiro estivo, la città ha già dato una linea orientativa al mercato, naturalmente con Dercole che sta facendo i primi acquisti. Va bene, allora signori, ci siamo, tra poco gli appunti di Radio Amica Internazionale. Innanzitutto arriva la scuola del maestro Umberto De Battistis. Prego regia, vai.
1: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis. Il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo. Gioco con la musica per i più piccoli. E poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così, andiamo avanti con quello che va naturalmente oggi musica su Radio Amica. Arriva Etmania Show, le hit dell'estate 2026. Di Sant'Emobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, in certi campi.

le dimensioni contano di Sante Mobili, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, Top Clean. Problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, e quindi chiama Top Clean. Andiamo con le notizie riservate, va bene, ci siamo aspettando il nuovo grande festival da mercoledì 15 di luglio sulla Mica, Radio Mica International. Arriva il nuovo grande super festival, vai!

0: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Andiamo con notizie riservate. Dunque, abbiamo parlato poc'anzi di Tebania Show, le hit dell'estate. Bene, tra queste andate a pescare il super tormentone dell'estate 2026, un'altra grande iniziativa di Radio Mica. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita all'indirizzo di Radio Mica su WhatsApp 335 65 64 507. Siamo qui Arlecchino da Sante, ristorante in sola base di pesce a Tortoletto Alto, Residence Tortorella, super sabato, super domenica. E vai, prenota al 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti con l'assessore di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Nido, Mondo di Risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gas auto, va bene, che costa anche poco. Vabbè, andiamo avanti signori, perché abbiamo la raccolta porta a porta, sabato 4 niente, domenica 5 plastica e metalli, dopo le ore 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. Andiamo con la fortuna, perché ogni tanto ci vuole. Benissimo, allora andiamo con la fortuna, sentiamo un po', prego, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque andiamo subito avanti con il concorso numero 106 al Super Enalotto, la combinazione vincente 22, 26, 30, 40, 68, 86, numero jolly 72, superstar 48, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 21.000 euro, e 4 392 euro, e 3 28 euro 89, ai 2 5 euro e 63 per una super combinazione vincente che è la seguente: 22, 26, 30, 40, 68, 86, numero jolly 72, superstar 48. Si ricomincia con un jackpot che vale 189 milioni di euro a partire dal fine settimana sabato, va bene. Allora, concorso numero 107 per l'appunto. Allora, stasera il 6 vale 189 milioni di euro, mamma mia, siamo 190, Dunque passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Genova e Milano, numeri consigliati 45, 47, 52 abbinate all'11 e al 12, ripeto 45, 47 7,52 abbinate all'11 e al 12 su Genova e Milano. Su Palermo e Roma 37, 39, 44 abbinate al 53, 54. Ripeto, 37, 39, 44 abbinate al 53, 54 su Palermo e Roma. Va bene così. Dunque, tra poco le farmacie di turno con l'ombrellone, anzi le canzoni sotto l'ombrellone. Ci siamo, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Allora, sabato e domenica vi auguro un gran fine settimana al mare o in montagna, dove volete voi. L'importante è che vi rilassate un po', eh? Perfetto, benissimo. Allora, andiamo con le farmacie di turno. Teramo Citaia, Netti Calcio, Vele Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani, cioè domenica mattina praticamente. A Mosciano e Velante, Antonelli, Mosciano, ad Altri Pepe, a Pinete Silvi, Di Pietro, Pineto, a Giulianova, Ielo, Via Orsini, Val Virata, Tortora, Ancarano, Comunale, Corropoli, a Roseto, Candelori, sulla Via Nazionale, a Casalisola, Gran Sasso, Cerchiara, Montorio, Merlini, Montorio, a Campi Mascitti, Via Mirabili, Sant'Onofrio, Teramo Citaia, Netti Caccia, Taramo, va bene, Via Crispi, perfetto. Dunque, queste le farmacie di turno. Andiamo, signori, con le super classifiche, ultimo atto prima dell'oroscopo del fine settimana, sabato e domenica, 4 e 5 di luglio 2026, il tempo vola via, ed è vero, sentiamo, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo ai libri più venduti. Innanzitutto Radio Amica International 49, complimenti, i libri più venduti della settimana. Primo posto è Un poco la notte, un poco l'alba, e L'aria a tutti, davanti è Tramezzini, Rocco Schiavone. Al terzo Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV, al quarto posto Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, al quinto Game of Olympus di Heather Reilly, comanda Ed un poco la notte e un poco l'alba di Ilaria Tuti. Perfetto, benissimo, questo è il libro più venduto della settimana. Allora, chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, eccetera eccetera. Velocemente, signori, andiamo.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Siamo arrivati all'oroscopo del giorno, bene, anzi del fine settimana, sabato 4, domenica 5 luglio 2026, Ariete. La giornata ti mette di fronte a una sorta di dilemma personale da sciogliere che riguarda il modo in cui amministrare il denaro. Toro, la configurazione ti mette addosso una sensazione di urgenza legata probabilmente a una sorta di visione che ha qualcosa che somiglia a una rivelazione. Gemelli, è difficile, per non dire impossibile, tirarti indietro oggi e nei prossimi giorni. La giornata ha qualcosa di folgorante. Cancro, sono giorni particolari e forse sentirai la necessità di approfittare del fine settimana per staccare davvero la spina. Leone, la vita di relazione continua essere particolarmente vivace e stimolante, al punto che forse sentirai anche la necessità di porre dei limiti. Vergine, la luna in opposizione al tuo seguito mitiga in parte il livello di tensione generato dal resto della configurazione. Vediamo la bilancia, un bel groviglio di aspetti contribuisce a rendere questo tuo fine settimana movimentato e in parte imprevedibile. La cosa migliore sarebbe decidere l'ultimo momento di partire per un viaggio con qualche amico. Scorpione, la luna trascorre tutto il fine settimana nel settore legato all'amore, sembra proprio che tu non abbia scelte, dovrai arrenderti ai sentimenti. Sagittario, oggi la giornata invita a scalare la marcia, rallentando il tuo passo ed evitando di farti prendere ostaggio dalla fretta. Capricorno, elementi contrastanti rendono il tuo fine settimana variegato ma emotivamente soddisfacente. L'aspetto più impegnativo è la gestione della vitalità e della tensione. Acquario, tieni d'occhio l'impulsività eccessiva al momento di fare spese. Oggi la nuova e piacevolissima sensazione di libertà raggiunge dei picchi che hanno qualcosa di esaltante. Pesci, la tensione incalzante che ti senti addosso in questi giorni ti aiuta a trovare la chiave giusta per esprimere con naturalezza le emozioni che ti attraversano. Va bene così? Perfetto. Comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti alle Grandi Marche, i consigli d'architetto, a Belante, Terra Montesilvano, Samete del Tronto, di Paolo Arredamenti, Super Arredamenti, Ego Shop Online all'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va, sorelle amiche, da oggi sabato? Beh, un gran fine settimana con Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Perfetto. I nostri festival dal 15 di luglio. Signore e signori, andiamo col nuovo grande concorso e festival su Radio Amica. Andiamo adesso e la raccolta porta a porta. Sabato 4 luglio nulla, domenica 5 plastica e metalli. Perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, all'indirizzo radioamicainternational.it. Fair play ci sei, ok, ci siamo anche noi, chiudiamo qui, grazie per l'ascolto a tutti, la buona giornata, vi auguriamo un bellissimo sabato, una grande domenica, ci sentiamo nelle prossime edizioni di Primissima e Notiziario del Giorno. Grazie a tutti, buona giornata, buona domenica, andiamo al mare, forza e coraggio, ciao.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

0: Ehi, Guaraghi, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri l'affanno. L'amianto si sa di pillole e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

amore, se il party è finito, so che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.